0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa a Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: radio number one, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Dimmi perché.

0: radio number one.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
5: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
6: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
5: Per ascoltarci dove e quando vuoi.

0: nuova puntata ricca di momenti esilaranti, di brani imperdibili. Allora, facciamo una bella cosa. Rilassatevi e godetevi la mattinata insieme a noi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Il momento del nostro tromboscopo. Perché l'abbiamo chiamato così? Perché nella combriccola si parla solo di quello, praticamente. No? Sì.
5: Quindi, ogni anno è un calcio.
4: Appunto, cosa ce ne frega noi di sapere in generale? Ci vogliamo lì, vogliamo andare. Ariete, se sei single, un incontro potrebbe trasformare una semplice scintilla in un incendio. In coppia è il momento perfetto per rompere la routine e lasciarsi sorprendere. Toro, la dolcezza sarà tua arma segreta. Le emozioni profonde avranno la meglio sugli slanci impulsivi. La complicità, chi ride? Chi osa ridere sul toro? La complicità cresce e anche la passione trova nuovi spazi, soprattutto nel fine settimana. Gemelli, parole seducenti e sorrisi magnetici, sei il protagonista dei flirt. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui, che in coppia ritrova leggerezza e voglia di divertirsi insieme. Molto bene. Cancro, le stelle invitano ad aprire il cuore, un gesto romantico vale più di mille promesse. L'intimità si fa intensa e autentica, regalando momenti di grande sintonia. Te capì?
5: Ma che roba è? Leone, fascino alle stelle, occasioni per conquistare non mancheranno. In coppia torna la voglia di stupire il partner con passione e generosità. Oh. Volevi dire qualcosa, Manu?
4: Eh? Sì, chiuderella.
5: Chiudi
4: l'audio.
5: Chiudi
4: l'audio.
5: Chiudi l'audio.
4: Dai!
5: Vergine, l'amore chiede spontaneità e il desiderio potrebbe sorprendervi quanto meno ve lo aspettate. Un piccolo rischio potrebbe regalare grandi emozioni. Bilancia, il mio segno, se c'è qualcosa da chiarire, fallo con dolcezza. Ritroverai armonia e una rinnovata complicità sotto le lenzuola e fuori. E vai. Scorpione, settimana intensa, proprio come piace a te. Le nuove conoscenze possono diventare molto interessanti, mentre le coppie riscoprono un'intesa travolgente.
4: Come piace a te.
5: Ma che è? Mamma mia.
6: Sagittario, l'estate ti rende più audace, hai voglia di avventura e di emozioni autentiche. Un viaggio, una festa o una serata improvvisata potrebbero regalarti incontri memorabili. Capricorno, dietro la tua apparente razionalità si nasconde una grande voglia di lasciarti andare. È il momento di concedere più spazio alle emozioni e alla tenerezza. Il partner apprezzerà. Acquario, le stelle parlano di surprise. Un messaggio inaspettato o un ritorno dal passato potrebbe riaccendere il cuore. La passione cresce quando smetti di voler controllare tutto. Pesci, Sensibilità e fantasia rendono questa settimana davvero speciale. L'amore si colora di romanticismo e la sintonia con la persona giusta può raggiungere livelli davvero magici.
4: Capì?
3: Gli scombriccolati

0: Staccate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni. Comunque io ho una teoria sulle cose che perdiamo. Allora, secondo me le cose di casa ogni tanto si stufano di noi e si nascondono perché non ne possono più. Non ci avete mai fatto caso?
1: Questo è terrapiattismo,
2: questo,
1: però.
2: Però ci trovo tanto significato in questa cosa. Cioè, non ho mai sentito una balla più grande, però ha senso.
1: Secondo me si collega alla notizia dell'Australia delle palle spaziali.
0: Sì, ma fatemi finire palle spaziali. Non vi è mai capitato che, questa cosa sta qua, capito?
1: Sì, sì. Le
0: tutti
1: chiavi si stancano e parlano tra loro. Sì, quella della cantina parla con quella dell'abitazione. Sì, dice: oi, andiamocene
2: via. Io sono stufa di girare in tondo.
1: Esatto.
0: No, ci sono degli oggetti dentro casa che sono lì da sempre e sempre lì rimangono. A un certo punto spariscono e dici: ma com'è possibile? Quello è sempre stato lì, adesso dov'è? Tu lo cerchi e non lo trovi, e poi si trova in un posto dove tu hai guardato 100 volte.
1: Certo, sì.
0: Però
1: sì,
0: non era lì, si era nascosto, capito? Cioè,
1: hai capito? Siamo a 34 gradi, mi immagina quando saremo a 40 gradi cosa succede.
2: Io mi sto chiedendo di quello che ha detto, qual è la principale e qual è la subordinata? Perché le chiavi non è che si perdono, si mangiano.
0: Ma non ho detto le chiavi, ho detto un oggetto. Se non mi ascolti, non capisci perché non mi ascolti.
1: Bene,
2: sono distratto,
1: certo,
2: sono troppo intelligente, sono distratto, sono creativissimo.
0: Vabbè.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend. Se hai uno smart speaker
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.

0: Il tuo corpo valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Pat, ti sei spostato?
2: No, no, beh, adesso mi trovo nel profondo Antartico.
1: Ah, che meraviglia!
2: Perché si sta sciogliendo l'iceberg più grande del mondo.
3: Lo so, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, iceberg.
2: Buongiorno, A23A.
3: No, A23A.
2: A 23, ho capito.
3: Perché a 23 anni sì? Ho cominciato a sciogliermi.
2: Mamma, poverino, amore.
3: E parlo così perché vengo dall'Antartico, sono meridionale.
2: Antartide, quindi parla l'idioma del sud.
3: L'idioma, parlo come i pinguini, sì. Tattici.
2: Tattici, va
3: bene. Non nucleari, però.
2: Dopo queste amenità, che cosa si sente di dire, visto che ormai sta tirando le cuoia?
3: Purtroppo è vero. Nella vita... A parte che facevo tante cose,
2: sì.
3: Però a me mi ha rovinato una cosa sola.
2: Che cosa?
3: Il Negroni.
2: Il Negroni?
3: Sì. Ma a furia di mettere ghiaccio nel Negroni. Ordinatelo senza ghiaccio.
2: Ma non si può, è lì il bello.
3: Ma volete la mia morte?
2: Vabbè. No, però vabbè. È rimasto ancora qualche cubetto, ne possiamo approfittare.
3: Ma sei bastardo, però.
2: Vabbè.
3: Sei veramente un bastardo.
2: Ti stai sciogliendo ormai.
3: Vabbè, vuoi una granita? Vuoi uccidermi del
2: no,
3: tutto?
2: No, no, mi basta un cubetto.
3: Vuoi
2: un cubetto. No, non voglio ucciderti.
3: No.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Attenzione, perché noi abbiamo proprio gli ascoltatori che ci meritiamo.
1: Ve lo dico anche in un vocale, le mie tre parole,
2: sì.
1: Le Canarie,
2: sì.
1: La Manu Doriani,
2: sì.
1: I fiumi delle tazzate da paura insieme a lei di Spritz. Ciao Valentina Pontenossa Bergamo.
2: Grazie,
1: ovviamente con Sergio e Pat che ci cantano Notar de Bergen, perché sono di Bergamo.
3: Sì, disponibili.
2: Facciamo i coristi
0: noi. Ce la cantate, per favore.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco, il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: della Combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Noi amiamo aprire il programma dando spazio a quelli che abbiamo ribattezzato i primi della classe, ovvero quelli che si svegliano e lasciano i messaggi prima che il programma cominci.
2: Bello, tanto bene a loro,
1: vero Patrizio?
3: Assolutamente sì.
4: Pronto Patrizio, amore mio.
3: Sì, dimmi tesorino.
4: Madonna santa, sai che stavo pensando ieri sera? Ero qua nel lettone, mi dicevo, il Patrizio non è più quello di una volta.
3: Una volta
4: scappava di tutta la casa, giravi intorno al tavolo e mi gridavi non mi prendi, poi alla fine ti facevi prendere.
3: Sì, è vero.
4: E invece adesso no, adesso questa fantasia ti è passata. Cosa ti è successo? Sei triste?
3: Diavolo male.
4: Madonna santa, dai, non ti preoccupare, vienimi a trovare questa sera.
3: Va bene.
4: Voglio passare io la tristezza, coccolo un po'.
3: Va bene. Poi tra l'altro è la giornata, la serata di
4: Monello coccoloso.
2: Monello girapavo.
3: È la serata di riposo dei mondiali, quindi io ho la serata libera. È la prima serata libera. Dai.
1: Ma spiegaci Patrizio, cosa è successo che una volta correvi intorno al tavolo?
3: Sì, una volta ero ludico. Adesso ho cambiato etichetta.
2: Una volta fuggivi, adesso ti arrendi.
3: Sì, è vero, con le braccia alte, è vero.
1: Monello è rendevole.
5: La Combriccola.
6: La Combriccola.
5: La Combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Salve, salve a tutti.
2: Buongiorno, ma chi è lei, scusi?
1: Massimo Riposo, permesso, buongiorno.
2: Sì, si capisce dalla voce, dal tenore della voce.
1: Allora, ho sentito che state parlando della forza, mica la forza lì.
2: Sbagliare.
1: Per me non è cambiato tanto, facevo un cazzo da piccolo.
3: Prima.
1: Non faccio un cazzo neanche adesso, devo dire la verità. Oh, sto bene.
2: No, si vede.
1: Perché se c'è da tirar su dei pesi, chiamo mio cugino.
2: Certo.
1: Se c'è da aprire il frigo, chiamo mia mamma.
2: Addirittura.
1: Se c'è da andare giù a portare giù il cane, va giù da su. Io sono qua tranquillo, non levo queste. Oh, passano gli anni, devo dire la verità, succede una cosa molto semplice.
2: Cosa?
1: Mi sto rompendo i coglioni.
2: È ovvio.
1: È l'unica cosa che mi capita. All'alba dei miei 60, cosa devo fare?
3: Ma dovrebbe un attimo, nel senso, energizzarsi, dovrebbe trovare delle
2: una
3: cose.
2: Botta di vita, su, Massimo.
1: Ho fatto delle cose, mi ricordo. Tipo? Nell'82 ho acceso la televisione, non c'era ancora il telecomando, andavo fino là.
2: Caspita, si è allungato con l'indice.
1: No, proprio mi sono alzato.
2: Caspita,
1: sono alzato, ho fatto 4 passi. Poi
3: pazzesco,
1: sono tornato.
3: Sai com'era
1: indietro.
3: Stanco dopo?
1: Io sono stato sul divano 10 giorni.
2: Certo, per riprendersi.
1: È venuto fuori il monoscopio, ma niente.
2: Il famoso monoscopio Rai.
1: Ho guardato la televisione così, senza cambiare tanto. Però sto bene, ecco.
3: No, certo. Se le scappa la pipì. Tipo...
1: C'ho un tubo.
2: Che schifo, ragazzi.
1: Devo dire la verità, sono 4 giorni che ho sete, ma non passa nessuno di qua. Voi avete da fare.
2: No, sì, non passiamo.
1: Mi prendete la bottiglia da fuori.
2: No, lo faccio prendere al cane, va.
1: Ma non riesce a aprire un imbranato quello lì. No, ma sto bene, per il resto.
2: Sì, si vede. È in forma, certo.
1: Sono molto in forma. Voi come state?
2: Noi stiamo bene.
3: Bene, tutto a posto.
1: Allora portatemi
3: un delivery.
1: Su caffè, dai. Però dovete anche aprire da solo. La chiave la trovate sotto lo zerbi.
2: Mamma mia.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: prossimamente sugli Scombriccolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: La Combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Hey,

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Sabato 11 luglio ore 15 apertura castello, ore 18:30 apertura stand gastronomici, ore 21:30 araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio ore 8 colazione del Barbaro, ore 11 santa messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
5: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20:45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.

0: Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: talk about.
1: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana.
2: Attenzione, ci sono delle probabilità.
3: Ma
2: buongiorno.
3: Ma perché parli con la remoscia?
4: Ma perché ci sono io nelle gare. Sentivo il padre romano che parlava di una cosa del Donald Trump, sì, che è sempre lì che dice cose. Da noi alla nostra fattoria a Parma ci sono state le elezioni del midterm.
3: Ok, allora, ok, come del medio mandato.
4: Esatto,
3: negli
4: uguali,
3: States.
4: Uguali. Okay. Allora, sono presentate due liste, la lista del cavallo Giorgio, che lui si è presentato dicendo io sono ferrato su tutto,
3: certo.
4: Però ha vinto l'altra coalizione, quella di Bruno e Antonello, che sono rispettivamente il cane e il maiale. Loro hanno vinto perché alla fine lo loro slogan era in politica cani e porci.
1: Ah, giustamente, beh, vedi, bravo.
4: Però hanno preso già un provvedimento che fa la differenza.
1: E qual è?
4: Dare del ghiaccio con questo caldo alle galline. Così
1: da quanti voti?
4: Ha preso, guarda, con quella hanno vinto le elezioni, perché almeno le galline non fanno le uova sode.
1: Giustamente, esatto.
5: Gli scombriccolati

0: questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Ok.
0: Buongiorno Barletta, Andrea Trani, la provincia più escape di tutto il mondo.
1: Perché è una provincia escape?
0: Ma perché bisogna cercare di uscirne ma non ce la fai, perché è talmente bella che rimani sempre. Buongiorno alle vostre Don Dante.
1: Buongiorno Don.
0: Io devo fare ammenda.
1: Sì,
0: devo fare ammenda.
1: Facciamo ammenda, dai.
0: Perché anche se non è la stessa accusa, commette degli errori con la mia perpetua.
1: Che succede?
0: No, perché la chiamo in due modi. Mo ti spiego e te lo ridico, perché sembra un po' difficile. È successa una cosa, perché lei fraintende tante volte, no?
1: Sì.
0: Eravamo in giro con la macchina, stavamo facendo un po' di giri negli uliveti, nelle cose.
1: Per dare chi non fa giri negli uliveti con la macchina?
0: Per dare la benedizione.
1: Certo.
2: Belli gli uliveti.
0: Eravamo molto belli. Che da noi, dalle nostre parti, sono campi da tennis con dentro gli ulivi.
1: Esattamente.
0: Il colore della terra è quello.
1: Sì.
0: E allora a un certo punto siamo in quella zona e ci si rompe la macchina.
1: Aia! Oh! Problema
0: motore. Cambia carattrezzi e ci siamo dovuti fermare in un hotel. C'era una camera sola, però insomma, questa è la ragazza.
2: Sondante?
1: Che succede?
0: Ma niente, insomma,
1: ferma la macchina, andate in un hotel.
0: Devo fare ammenda su questa cosa.
1: Falla sta ammenda.
0: Perché eravamo lì nel letto, a un certo punto spengo le luci.
1: Come eravate nel letto?
0: Un letto c'era.
1: Mamma mia.
0: Eravamo nel letto, devo fare ammenda su questa cosa.
1: Ancora?
0: A un certo punto lei mi guarda e mi dice: c'ho freddo. Così mi dice, però non facevo così freddo.
2: Mi fa paura stare a
0: No,
1: devo fare ammenda. Una brutta piega.
0: Devo fare ammenda. Dopo un quarto d'ora, insomma, dice: io, Don Dante, c'ho ancora freddo. Insomma, una volta devo fare ammenda. Io gli ho detto: senti, te lo dico una volta per tutte. Vuoi che facciamo come marito e moglie?
1: No.
0: Lei mi guarda negli occhi e mi dice: sì, Don Dante. Allora lo guardate, l'ho detto. Ecco, hai freddo. Alzati, prenditi una coperta e non mi rompere le palle.
3: La combriccola.
4: La combriccola.

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, musica, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Buongiorno, sono la cugina di Serena Brangal, sono la Serena Bangal.
2: Ma la smetta,
1: peso 430 kg.

0: capito, facciamo la spedizione. Vuoi le olive di Cerignola?
1: Buone.
0: Mezzo chilo l'una, ti spedisco un mangale, quattro ne arrivano.
2: Porca miseria,
0: vuole friselle, vuole friselle?
1: Ma buone, sì.
0: Te le mandiamo via mare così. Così arrivano già inzuppate, capito?
2: Ammorbidito con l'acqua del mare,
0: bravo, quello si fa.
2: Abbiamo altro burrettino.

0: magari, di cosa vuoi? Un mangale di.
1: Di cose?
0: Di che di taralli, dai.
1: Ma non sono mai.
0: Come li vuoi al finocchio? No, no, ti piace
1: quello
0: del finocchio.
1: Ma benedisci, no, non
0: no,
1: al finocchio.
0: C'è la faccia di uno
2: con
0: che
2: li vuoi.
0: Quelli piccanti. Vuoi sì. Una cosa? Te li mando solo con le mutandine, senza reciseno, belli piccanti, capito?
2: I taralli pruriginosi.
0: I taralli pruriginosi, monello!
3: Gli scombriccolati del weekend!

0: Alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lui, il bagnino più gettonato della Romagna.
3: Ma sicuro, ma sicuro, ma cosa sono questi divini?

0: Oh boy. Io devo dire la verità, ci sono dei divieti che però metterei.
1: Ah, cioè, che metteresti? Tipo,
0: allora, vietato prenotare il lettino con l'asciugamano alle 7 del mattino. Se il tendo prende il sole da solo, paga l'ingresso comunque.
2: Ma sai che a Tenerife c'è la polizia della tovaglietta?
0: La
2: controllano, cioè, ovviamente creata da, no, vabbè, non è istituzionale, però è creata dall'hotel per impedire questa roba qua. Bravo Mirko,
0: vietato dire ai bambini vai dal bagnino. Io salvo le persone, non faccio l'animatore e non voglio avere
1: se
0: i bambini.
1: Se fossero delle fanciulle invece vai dal bagnino,
0: le mammine sono sempre ben accolte. Poi vietato chiedermi ogni 10 minuti che ore sono in vacanza anch'io.
1: Ma come? Quindi, in vacanza? Lei sta lavorando.
0: Ma cosa vuol dire? Un occhio qui, un occhio là, va bene. Vietato lamentarsi del sole, perché sei nel posto sbagliato e soprattutto è l'unico che non posso licenziare, ma soprattutto vietato mettere il viva voce in spiaggia. Se voglio sentire vostra cognata, la invito a cena, va bene?
2: Bravo.

0: Ci siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a €189. 665 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Si merita veramente.
0: Guardi, avrei bisogno di questo ragazzo. Robby. Me lo potete chiamare?
3: Robin,
0: quello è quello di Batman. Qui è Robby con due B. Allora, il Robby ce l'avrei bisogno io. Vorrei fargli fare una canzone che si chiama Love My City Life. Potremmo chiamarlo. Avete individuato il ragazzo, per favore? Ma di dov'è? È di Varese? Di dove? Londra? Controlla per piacere, guarda, perché il Beppe appena l'ha sentito dice dobbiamo fargli fare Love My City Life. Così lui arriva lì, va su in cima al grattacielo e guarda Milano.
3: No, sì, quei progetti così
0: campati in aria, campa a Milano che l'erba cresce. Guarda, ti dico la verità,
2: le confermo che è inglese di Stoke-on-Trent
3: e di Stoke.
0: Sto con Trent, io sto con uno solo, devo dire la verità. Sto con Trent pure io, devo dire, perché ho le origini pugliesi.
2: Lo contattiamo,
0: me lo fate.
2: Dica al Beppe di stare tranquillo, lo contattiamo noi, ci pensa Patrizio.
0: Sì. Guardi, la Marta tutto piano da lontano vi ringrazia. Sì. E quindi lo dico a voi, mantenete Milano nel cuore e partiamo con un grande slogan, bacia Milano. Bacia Milano. Bacia

0: mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend. Allora, stavo sentendo il tuo focus, poveretto, quello lì delle strisce pedonali.
1: Ma sì, ma incredibile, a Roma, questo automobilista 65enne che... Allora, parcheggia la macchina sulle strisce bianche, ovviamente le strisce bianche non devi pagare nessun obolo. Porta a fare i bisognini il cane, torna dopo un'ora e le strisce sono diventate blu, ma soprattutto lui ha la multa sul parabrezza.
0: Ma non si è accorto che stavano dipingendo?
2: Babbo, gli

0: arrivo con la macchina, ci stanno le strisce bianche, vado a portare il cane a pisciare, lo porto dall'altra parte, ma sarò stato via 20 minuti perché sto cane a volte non gli fa.
1: Ma in un attimo ti cambiano i colori. Sotto
0: poi dicono
1: le
0: che
1: ruote.
0: A Roma non cambia niente. Dicono che c'è la come dire l'inerzia, la burocrazia blocca tutto. Invece io sono contento che abbiano fatto questo salto di qualità e mi hanno rotto i coglioni. Però è un gran salto di qualità. Passare dal bianco al blu, l'ha detto pure Adoriani prima. E il blu va de moda quest'estate.
1: Sì,
0: il bianco va accostato, infatti sotto Erode c'era ancora il bianco, e grazie a quello l'Atac ha fatto un discorso principalmente de moda, ha detto quando il blu è abbinato al bianco non gli puoi dare la multa, perché se gli dà la multa questo ci si incazza pure, però io sono contento perché il cane l'ha fatta tutta. Però solo la pipì, perché le figure de merda l'ha fatta il comune.
2: Gli scombriccolati

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One, mancano 3 minuti alle 9.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Radio Number One Notizie.
11: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati al momento, non risultano italiani coinvolti. Sport, Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
12: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
11: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.
13: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
16: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Buon dia a tutti, sono Samir.
2: Buon dia.
1: Sono Massimo Scoperto.
2: Urca, ma scoperto.
1: Massimo Scoperto.
2: Ma segni scoperti o qualcosa?
1: No, no, mi piace il sole, mi piace il sole. Per esempio, scelgo un parcheggio più lontano. Così mi faccio quattro giorni d'esposizione in più.
2: Bravo, bravo.
1: Hai capito? Perché parcheggio, per esempio, a Pavia e vado al mare a Genova.
2: Ah, che bello.
3: Ah, caspita,
1: sì, faccio queste cose. Quando semaforo Rossengi, abbasso il finestrino perché almeno esce un braccio e prende il sole il braccio. Poi se trovo un raggio di sole sul marciapiede ci cammino dentro, non zezago niente, ci cammino dentro. A pranzo mi siedo anche fuori, sempre a gennaio va bene, meno concorrenza.
2: Certo,
1: meno concorrenza, sì. Poi ti dico la verità, porta sempre come un costume, perché appena si gonfia una piscina mi ci butto e prendo il sull'ao.
3: Perché è sull'ao.
2: Bisogna gonfiarle le piscine, va bene.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca. Buongiorno a tutti quanti dal Giraudo. Vostro Erminio Giraudo. Avevamo Buongiorno. Un'agenzia immobiliare, adesso abbiamo un'agenzia matrimoniale, la Casa Cupiedo, e abbiamo degli annunci per questo weekend. Visto che oggi non è ancora la giornata, facciamo la giornata mondiale del combino io.
1: Abbiamo
0: questa classe energetica A+++, donna 38 anni, ecosostenibile, consuma poco, produce sorrisi, richiede solo una cena ogni tanto.
1: Vabbè, interessante. Ecco. Interessante. Okay. Sì, ci
0: poi abbiamo una vista panoramica, uomo elegante, vista mare interiore, ogni tanto guarda il futuro, più spesso la partita.
1: Sì, questo, ecco. Questo potrei essere io.
2: Okay. Questo sei tu.
0: Sì. Prezzo interessante. Single appena ribassato. Richiede affetto e pazienza, spese condominiali emotive contenute.
1: Questo è Sergio. Okay.
2: Questo sei tu.
0: E poi soprattutto, forever and ever, il green living. Donna amante della natura, fa la raccolta differenziata, ma purtroppo anche quella degli ex.
2: Questa chi è?
0: Non lo so.
1: Nome, ma non posso dirlo.
0: Non si può dire, non si può dire. Telefonati in privato.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa.
4: Charlie Puth.
5: Serena Brancale.
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare però la possibilità sabato di qualche temporale di calore sull'arco alpino in sconfinamento fin verso le pianure, temperature che perderanno qualche grado, ma saranno poi di nuovo in aumento già domenica. Il caldo e l'afa infatti continueranno a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere. Andiamo alla Casa Bianca. Buongiorno, buongiorno Presidente.
1: Cucci, cucci, pucci, pucci, tucci, tucci. Io non dormi mai, io faccio sempre cose. Ho tolto espulsione giocatore USA, sì, poi ritornare a giocare. Pacciuto, volevo intervenire perché Patty Romano, quando lui fa i suoi notiziari, dice falso.
0: Ma che falso, questa dice è la notizia falso. Vera. C'è questo meme con lei e Giorgia Meloni, dai.
1: Chi se ne frega, sto parlando monopacciono.
0: Ah, dei monopattini.
1: Monopacciono.
0: Assolutamente veritiera anche quella.
1: No,
0: di
1: non è vero. Voi esagerate, fate cose piccole, fate cose grandi,
0: ma
1: non
0: senso?
1: Si capisce mai. Perché voi fate zucchini, Salvini, targhini
0: c'è?
1: Per motorini.
0: Ma non è
1: che
0: vero.
1: Schifo
0: ma...
1: che fate voi. Fate cose piccole. Poi dall'altra parte fate peperoni, balconi, meloni.
0: Meloni.
1: Fate
0: sì.
1: tutte cose grandi, sì. ma non si capisce io. Perché.
0: Le dice qualcosa, Meloni?
1: Non mi dici niente. Tornando in monopacciano, monopacciano serve il casco.
0: Certo, è obbligatorio.
1: Ma io non casco. Non casco.
0: No, il casco io in testa, non è che
1: io
0: deve
1: lo
0: cadere.
1: Userò in Groenlandia.
0: Ah, per favore.
1: Per girare Ciuccia, Groenlandia, per fare stretto di Ormuz a nuoto.
0: Sì.
1: E per comprare Bitcoin. Faccio questo, fai. Tu vuoi venire a fare queste cose?
0: No, no, grazie. No,
1: in due, tanto voi andate in due su monopaccio.
0: Sì, anche in tre certe
1: anche
0: volte.
1: Anche in tre certe
0: sì.
1: volte. Fai le cose in tre tu?
0: No, però può capitare.
1: Porto vabbè. Melania.
0: Melania Trump, sì. se porta Melania magari
2: smettetela immediatamente.
1: Sporcaccione, questo è sporcaccione, lui è sporcaccione. Noi adesso dici cosa, poi fai altra pagliaccio italiano, spaghetti mandolino, tu mano?
2: No, grazie, grazie Presidente, è stato un piacere sentirla.
1: Allora, tra pochi dico io che c'è possibilità di portare a casa cose importanti, giusto?
2: Certo, esatto, ci sono dei regali importanti da fare.
1: Bello, molto bello, ciuccio bene?
0: Ciuccio benissimo,
1: no,
0: sì.
1: quella è già in fonda.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: focalizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Mi presento per l'ennesima volta. Sono sempre io, il dottor Totò Spataro, inventore e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati. Cosa fanno i paremiologi? Studiano i proverbi e li modificano, perché sono vecchi oramai. Perché sono stati creati in periodi in cui non c'erano le macchine volanti.
2: Ma certo. Gli aerei, che sono le macchine volanti?
1: Non lo so, non le conosco. Per esempio, il tra il dire e il fare,
2: sì, c'è di mezzo il mare.
1: Ma no, c'è di mezzo il ci sentiamo, rimaniamo in contatto, restiamo d'accordo così. È cambiato.
0: Ci aggiorniamo.
1: Chi fa da sé?
2: Fa per tre.
1: Ma no, fa un gruppo WhatsApp per dirlo a tutti. E sono cambiate le cose. Lontano dagli occhi.
0: Lontano dal cuore.
1: Ma no, vicino nelle storie di Instagram.
2: Vabbè,
1: è così, è così. L'ultimo, se non mi sapete aggiornare questo, io vi caccio dall'Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati.
2: Va bene.
1: Il bel tacer
2: non fu mai scritto.
1: Ma no, il bel tacer non fu mai.

0: poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Cosa succede?
2: Che cosa succede? Che cosa succede? Che andiamo in Sicilia perché sta eruttando l'Etna. Eccolo lì. Ha mangiato
3: pesante.
2: Sì.
3: Vi chiedo scusa. Che perché ho mangiato pesante
2: la pasta alla norma.
3: Fosse nella noima. Non c'era niente nella norma. L'arancino da 40 kg.
2: Lo so.
4: Buona.
2: La cipollina, l'arancino. Il cavallo arrostito.
3: Mamma mia, sarà stato il cervo bollito. Non lo so che è stato. Comunque, poi dopo pranzo e dopo cena.
2: Che hai fatto?
3: Ho ripreso a fumare.
2: Aia.
4: Ecco. Non va bene.
2: Il pennacchio di 1,5 km.
3: Ma qual è il pennacchio? Il pennacchio ce l'avevi tu. Io non ho un pennacchio, molto di più.
2: Ancora.
3: Avete una cassezza?
4: No.
3: Indigestivo.
2: No.
3: Altrimenti
4: vai.
2: Un amaro.
4: Faccia un amaro.
3: No, sì. Non devo fare l'amaro.
2: Sì, dai, fatti un amaro.
3: Faccio un amaro?
2: Sì, dai, che così poi erutti tutto di un colpo e basta.
4: Sta ingurgitando l'amaro. Deve andare in vacanza la gente, sì. Ha bisogno di atterrare a Catania, sì. Nella basta. Sicilia bedda, e c'è bisogno
3: basta,
4: di
3: la Sicilia bedda.
2: Sì, basta, c'è.
3: Bedda la Sicilia.
2: No, ancora.
5: Gli scombriccolati

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Buongiorno! Buongiorno di voi, eccoci qua, buongiorno di voi.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto al nostro grande magazzino, pronto per tutte le offerte. Tu è venuto per cercare, ti stavo ascoltando radio, perché noi qui negozio ascoltiamo radio, no?
3: Ah, bravo.
1: Radio Nambelone.
2: Sono cinesi, quindi ascoltano Nambelone. Buongiorno, Wang Chao, giusto?
1: Wang Chao.
2: Sto cercando, perché me l'ha suggerito la Manu Doriani, un bel mantello dell'invisibilità.
1: Non li troviamo, li abbiamo appoggiati da qualche parte, ma noi li vediamo
2: più. Ma no, dai! Quindi non vendono proprio tutto.
1: No, noi abbiamo, solo che non troviamo.
2: Vabbè, allora ho bisogno anche di una sveglia.
1: Capito, sono reparto B.
2: Reparto B? Ma mi sembrano un po' finiti.
1: No. Quello è orologio che urla.
2: Cosa fa? Chicchirichì?
1: Esatto, è gallo. Tu metti vicino a letto, lui fa chicchirichì, stesso lavoro.
2: Vabbè, avete una ciabatta per cortesia?
1: Una ciabatta, numero?
2: Ma una ciabatta elettrica, dai.
1: Ah, scarpa concorrente, sì.
2: Senti, allora, una bilancia, mi serve una bilancia.
1: Persone o arance?
2: Per pesarmi,
1: allora
2: dai.
1: Allora specchio, pesa meno, costa meno. Dai.
2: Oh, mamma mia. Una cornice.
1: Per foto?
2: Ma no!
1: C'è scritto sì, però.
2: Sì, ho sbagliato riga.

0: Anche questa dose di scombricolati del weekend è andata, ma niente panico, don't panic. Lunedì mattina torniamo a scombricolare con voi dall'alba. Buon weekend da tutta la combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Sabato 11 luglio ore 15 apertura castello, ore 18:30 apertura stand gastronomici, ore 21:30 araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio ore 8 colazione del barbaro, ore 11 santa messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Ma buongiorno, sono le 10 qua su Radio Number One.
5: Radio Number One Notizie.
6: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one!

Che emozione, ragazzi, grazie mille che vi siete ricordati. Soprattutto, sì, appunto, non abbiamo avuto la possibilità di stare insieme il weekend scorso, ma io sono andata a sbirciare tre ricordi di Instagram, perché poi ormai è così, grazie a Facebook, grazie a Instagram, comunque in generale grazie ai social network, abbiamo la possibilità di rivederci in tutti i sensi tra quelle che sono fotografie.

su tutti quelli che sono gli aspetti sia insomma fisici chiaramente, quindi odiavo i capelli più lunghi, odiavo i capelli più corti, più chiari, più scuri, le sopracciglia, e quindi diciamo che al di là del tempo è stato uno shock anche per questo punto di vista. Comunque beh, allora tanti auguri a me, in ritardo solamente di qualche giorno. Ora ascoltiamo un disco, si chiama I Don't Feel Like Dancing.

appuntamenti, perché il primo bacio in realtà arriva in media dopo due appuntamenti, e pensate che in questo sondaggio di oltre 1000 single il, diciamo, momento ideale per il primo bacio è risultato essere tra il secondo e il terzo appuntamento. Ullala. Ma ci sono anche degli altri aspetti da considerare, perché circa una persona su due, quindi il 50% per intenderci, considera perfettamente normale baciarsi già al primo appuntamento, se c'è quella sintonia che tanto cerchiamo. Poi, in uno studio specifico sul tema, il 15% sceglierebbe il primo appuntamento per il primo bacio, quindi sono quelli che non vedono l'ora. A seguire il 45% preferisce il secondo appuntamento, fino ad arrivare al 26% che

72% degli adulti ritiene che un bacio al primo appuntamento sia accettabile in alcune circostanze particolari, come per esempio quelle che abbiamo citato poco fa, magari se rimandata la cena o l'appuntamento di per sé un paio di volte, quindi

0: dei numeri ci deve essere chimica. Se non c'è chimica, no bacio, mi dispiace.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: 13 e il 14 di luglio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

testimonianze. Ho sempre baciato tutte le donne con cui sono uscito al primo appuntamento, invece quella che poi è diventata mia moglie, avevo paura, l'ho baciata al sesto appuntamento. Ulala, che paurona. Sicuramente lei avrà anche pensato, ma magari non gli piaccio, magari non è interessato. Invece poi, eccolo lì.

0: Se avete voglia di farglieli personalmente, andate su il nostro profilo Instagram @radio_1, trovate una bella fotografia di Gabbro sorridente, andate lì e scrivete auguri. Non solo questa bella notizia, perché tra poco, ragazzi, invece giocheremo insieme, quindi preparate il telefonino, ma soprattutto preparate il numero 393-444-0444, come sempre in palio dei biglietti prima il disco di Miles Smith.
1: What

0: The Wave Jungle, siete pronti a giocare?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh yes, perché proprio adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Yes, e sei velocissimo, ti regaliamo 2 biglietti per il concerto di Morrissey di domenica 19 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Ci siete? Quindi Morrissey, giunto al successo come voce principale del gruppo britannico The Smiths, è nato in quale paese del Regno Unito? Scozia, Inghilterra, Galles o Irlanda del Nord? Tra poco scopriremo chi è stato il dito più veloce.
2: Weekend number one. Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta.

0: stato sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: sta prima ora insieme fischiettando, vi dico, no problem, perché tra pochissimo ce ne sarà un'altra, stati lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La Sindrome del Pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Buongiorno, un minuto dopo le 11.
0: Radio Number One Notizie.
3: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
4: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
5: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere.
6: Buongiorno a tutti, bentrovati.
5: Parliamo di digital e customer experience. Quali novità avete apportato in tal senso per venire incontro ai nuovi metodi di prenotazione dovuti ai mutamenti in ambito tecnologico?
6: Sempre di più sono le persone che si avvicinano al mondo delle crociere. Sempre di più si intravede la voglia di andare a bordo per di una nave dalle 2 fino alle 121 notti, per esempio per una World Cruise. Quindi è giusto dare una corretta risposta a tutti coloro che magari preferiscono da sempre andare in agenzia di viaggio. Noi ne abbiamo 7.000 partner che ci vendono, così come chi invece vuole una soluzione molto più tecnologica. Da qui il lancio lo scorso mese di un nuovo sito internet molto più semplice, molto più accessibile e molto più attento alle esigenze dei nostri croceristi.
5: Quando si parla di qualità come concetto chiave di un'azienda, in effetti questo deve riguardare un po' tutti gli ambiti, quindi avere un'esperienza digitale più coinvolgente sicuramente aiuta tanto nella scelta dei potenziali clienti.
6: Sempre di più i passeggeri vogliono risposte alle proprie domande, che possono essere delle belle cabine, dei itinerari, delle navi nuove oppure delle esperienze di bordo come i nostri tematici. Nella stessa maniera vogliono attenzione quando si entra in un'agenzia di viaggio con un consulente da noi formato, pronto a rispondere a tutte quante le loro richieste, curiosità, così come un sito internet che vada a comunicare la bellezza del nostro prodotto.
5: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi.
4: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
7: Weekend number one.

10:07, sabato 11 di luglio, ciao di nuovo a tutti quanti, seconda ora insieme che passiamo appunto con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio, dalla colazione fino al pranzo, anche per fare gli auguri appunto a Gabro, perché stanno arrivando effettivamente un sacco di auguri. Vi ho ricordato poco fa che potete farli lì anche su Instagram andando sulla nostra pagina, per l'appunto chiocciola Radio Number One, troverete il faccione di Gabro e lì potete sbizzarrirvi. 393 444 0444. Chi ci manda anche una fotografia dalla Sardegna? No, ma l'invidia è pochissima. Invidia a noi, non sappiamo proprio che cosa sia. No, è giusto, sicuramente tante persone che sono in partenza proprio durante questo weekend per godersi la prima settimana di ferie. Non ti metti, piano piano arriveranno per tutti. New Light ora.

magari l'abbiamo utilizzato chi più chi meno, in realtà tutti lo utilizziamo molto molto tempo, che sia uno che sia l'altro, sarebbe carino a questo punto mandare una mail. No, sai, ho passato negli ultimi anni X ore a fare

effettivamente quante ore l'hai utilizzato durante la giornata, o comunque a volte ti fa il recap anche di quella che è stata la settimana precedente. A volte arrivano delle notifiche sull'utilizzo della settimana precedente dove io vorrei lanciarlo e scappare dall'altra parte. Che colpa ne ho?

0: Ci sono i Maroon 5 su Radio Number One. Ascoltiamo subito una nota vocale.
1: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto. Con il mio solito palestra appena finito, direzione casa, e sono pienamente d'accordo con te. Meta dovrebbe esercire noi utenti di Facebook e Instagram, che sfogliamo.
0: Davvero.
1: Ciao.
0: Assolutamente sì. Grazie a te per aver mandato questa nota vocale. Comunque io sto già preparando una mail, una bella mail, la mando a nome di tutti quanti. Allora,
2: Weekend Number One.
3: The Weekend
2: con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
2: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.

Quindi per la Commissione europea Meta avrebbe violato il Digital Service Act e rischia per l'appunto ora una multa da 10 miliardi di euro, quindi sicuramente non stiamo parlando di spicciolini. Poi c'è chi scrive al 393-444-0444, sicuramente insomma per chi ha così tanti soldi in paragone sarebbero i nostri 10 euro. Non lo so se si tratta addirittura di cifre che di cui non si sente poi la mancanza una volta in cui spariscono. Certo che andare effettivamente poi a vedere quanto tempo passiamo sui social è sempre un qualcosa che secondo me ci lascia abbastanza senza parole, che sia anche WhatsApp, perché magari io ho sentito tante persone dire no, ma mi sono cancellato da Facebook, mi sono cancellato da Instagram, da TikTok, però poi magari passano su WhatsApp 3, 4, 5 ore nel peggiore delle ipotesi. Quindi mi raccomando, andate a controllare, fate le vostre valutazioni. Intanto il disco di Katy Perry.

app, no ragazzi, è comunque un social che ci impedisce di fare altro nella vita, ci lascia lì a chattare. Allora, poi chi scrive: io darei la multa a chi è sempre con gli occhi sul telefonino. Sì, effettivamente, anche girando qua e là per strada si vedono sempre più persone che non sono attente a quelli che possono essere i pericoli, ma sono sempre lì con questo telefonino a fare storie, fotografie, insomma, riprendere anche momenti della vita. Tra poco continuiamo ad approfondire questo tema molto importante. Intanto ascoltiamo il disco di Harry Styles, America.

0: ci fermiamo per un istante, subito dopo torniamo con un disco che ci riporterà nel 1978.
1: Weekend number one.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: You made altri guai è la canzone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. A tra poco.
2: Weekend number one.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, un minuto dopo mezzogiorno.
2: Radio Number One Notizie.
3: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da Champagne a Roberta Saint-Tropez-Twist. Alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa. Il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
3: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
5: Number one.

Maledetto me, Fulminacci, mezzogiorno e sei minuti. Apriamo questa terza ora insieme con me, Virginia, fino alle due. È arrivato il momento ufficiale del Che cosa bolle in pentola. Sì, erano due settimane che non lo facevamo. Quindi subito da recuperare le vostre ricette, che possono essere semplici, difficili, giuste o sbagliate, perché qua si premia anche l'errore. Al 393-444-0444, in palio per il più creativo, come sempre, un abbraccio con il wifi. Vedi questi potenti mezzi di comunicazione che ci permettono di essere uniti in qualsiasi circostanza. Quindi aspettiamo i vostri messaggi qua su Radio Number One. Ora, David Guetta, sia Flims.

da nessuna parte, ma mi sono ripromessa che cucinerò il meno possibile per riposarmi. Allora, mi sembra sicuramente un buon punto di partenza, soprattutto perché chi ovviamente cucina quotidianamente, costantemente, magari anche per più persone, dopo un po' la fatica si fa sentire, al di là del piacere, perché comunque può essere un'attività sempre molto bella, molto apprezzata, anche che ti fa un po' liberare la mente, però una certa anche la mente vuole andare in vacanza. 393-444-0444 per continuare a condividere le vostre ricette con noi, semplici, difficili, giusto o sbagliate, ok? Tutto pronto? Tutto pronto, soprattutto le regole.

0: Dua Lipa, ritorniamo tra pochissimo, mi raccomando, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: fuori nei prossimi giorni. Come sempre, le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

parecchi anni, e quindi ha detto: sai, organizziamo una festa per salutare tutti i colleghi, ringraziarvi di questi anni bellissimi che abbiamo passato insieme. Ma un altro collega imbottisce di lassativo i brownies per la festa, appunto, dell'altro collega, per la festa d'addio, ed è finita in una tragedia vera e propria, in un'emergenza water, WC, chiamatelo un po' come volete, avete capito, no? Ecco, vi risparmio i dettagli per ora. Major Lazer.

le autorità hanno definito un grave episodio di manomissione alimentare. Quindi il fatto è avvenuto in uno studio di ingegneria negli Stati Uniti, dove i rapporti tra la donna e il collega non erano dei migliori. Quindi capita a tutti, no, di avere un collega che magari ci sta particolarmente antipatico.

0: sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia più tardi qua su Radio Number One. Subito pronti a ritornare nel 2026 con la novità di Tommaso Paradiso. Questa è da ascoltare cantando a squarciagola. Agitare Coca-Cola.

0: momento da condividere, dico bene? Non andate da nessuna parte, state lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli.

0: l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Sound Park. 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Hello, un minuto saranno le 13.
0: Radio Number One Notizie.
7: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne. A Roberta Saint-Tropez Twist alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
8: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
7: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
9: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

ci siete anche voi al 393-444-0444, i vostri messaggi, le vostre note vocali. Io consiglio di memorizzare questo numero perché poi vi serve anche per

l'11 luglio del 1989 per sensibilizzare sui temi della crescita demografica, della salute riproduttiva e dell'uguaglianza di genere e dello sviluppo sostenibile. La data per l'appunto richiama l'11 luglio dell'87, quando la popolazione mondiale raggiunse i 5 miliardi di persone, quindi sicuramente già un numero incredibile. Ogni anno la popolazione aumenta di circa 69 milioni di persone, ma il ritmo di crescita continua a rallentare rispetto

0: Wrecking Ball, voce di Miley Cyrus, chi ricordi nel 2013 con questo videoclip che fece per l'appunto il giro del mondo con Miley in una versione nuova, lei che ballava su questa palla gigante, no? Sicuramente molti di voi se lo ricordano. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
6: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
9: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One è dove

voce quella di Olivia Rodrigo, 13 e 28 minuti in questo sabato 11 di luglio, ultima mezz'oretta che passiamo insieme con me, Virginia. Allora, devo dire, a proposito di ricette, che io questa settimana ho sperimentato una cosa nuova, ovvero l'anguria tagliata a fettine. Ecco, per una volta sarò io a raccontare una ricetta, che emozione. L'anguria tagliata a fettine, piccoline, ma eventualmente potete anche decidere di farle fettone. Poi messa delicatamente nel freezer e tirata fuori al momento del bisogno, quasi come a creare una sorta di gelato all'anguria barra granita all'anguria. In realtà ho visto poi su TikTok, mia fonte in cui riesco a recuperare ricette, che si può fare anche nella variante per l'appunto della granita, quindi si va a inserire sempre l'anguria o comunque la frutta che preferite all'interno del freezer, successivamente si tira fuori e con il frullatore si inizia a tritare il tutto. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Come sono stati questi passaggi?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

durante un'intervista recente ha rivelato di essersi appassionata anche alla Formula 1, questo grazie a suo figlio Angelo, e ha raccontato che ora seguono insieme le gare, persino discutono su

0: siamo arrivati alla fine di queste 4 ore insieme. Noi ci risentiamo sempre domani mattina a partire dalle ore 10, ma rimanete qua insieme ad Alvi, che invece vi farà compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Sabato a tutti, sono le 14.
0: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Le delegazioni statunitensi guidate da Vance e Rubio sono volate in Oman oggi per i negoziati con l'Iran, mentre il leader Khamenei minaccia vendetta per l'uccisione di suo padre. Un uomo di Riposto in provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri proprio quest'oggi dopo aver ucciso il fratello a colpi di mannaia durante una lite sul lungomare, ferendo anche due persone che erano intervenute per sedare la lite. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato che Little Italy tornerà ufficialmente sulla mappa delle enclavi etniche della città, riconciliandosi con la comunità italo-americana. Uno studio statistico analizza la sicurezza dei posti in aereo dopo che due incidenti hanno visto sopravvivere passeggeri seduti nella stessa fila 11, sia sui voli Air India sia sui voli Ryanair. A quanto pare verranno venduti molto più cari degli altri. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
0: It's the weekend number one.
3: Ladies and gentlemen, ben trovati, buon weekend a tutti da parte di Alvise Salerno, un piacere essere tornati qui insieme, essere tornati qui per farvi compagnia per le prossime 4 ore, dalle 14 alle 18 staremo insieme, come sempre, tante notizie, tanti aggiornamenti, sia dal mondo dello sport che dalla cultura, che in generale vedremo tutto quello che è successo e che sta succedendo e che succederà in giro per l'Italia e per il mondo, ma come sempre noi ci arricchiamo non soltanto con le notizie, non soltanto con le nostre chiacchiere, soprattutto lo facciamo con la nostra musica. E allora, senza ulteriori indugi, partiamo con il primo singolo di oggi. Rinfreschiamo un attimo questa estate con Gaia, Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra, iniziamo così il nostro weekend number one pomeridiano su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. Tra poco parleremo di clima e tra poco vedremo le previsioni del tempo grazie ai nostri amici di Trebimeteo, ma nel frattempo volevo iniziare ad entrare all'interno dell'argomento che riguarda ovviamente le nostre vite nei prossimi giorni, perché arriverà questa nuova ondata di calore e allora gli ospedali stanno cercando di mettersi al pari. Non so se avete letto la notizia, è una cosa molto interessante tra l'altro che potrebbe aiutare tantissimi di noi e di voi, perché c'è un nuovo piano in Lombardia soprattutto, ma a quanto pare lo vogliono ampliare anche nelle altre regioni. Arrivano i cold spot, si chiamano così, in pratica sono delle strutture, delle tendopoli, chiamiamole così, o dei gazebo, con dentro dell'aria condizionata, che sono direttamente collegati ai pronto soccorso. Questa che cosa servirà e a che cosa serve? Serve per riuscire a intercettare più rapidamente e in maniera molto più istantanea quelli che sono i codici minori, per evitare di intasare i pronto soccorso che in questo momento storico stanno un attimino soffrendo con tutti i casi di colpi di calore e di malori legati alle alte temperature. Quindi stiamo cercando di mettere una pezza un po' a questa situazione, a questa criticità. Speriamo che questi cold spot possano servire davvero a qualcosa.

Taylor Swift con Anti-Hero, tra l'altro Taylor Swift che si è sposata qualche giorno fa, l'abbiamo raccontato un po' il suo matrimonio per quello che sappiamo, perché poi è stato un matrimonio estremamente segreto e segregato all'interno del Madison Square Garden dall'altra parte del mondo, non ci sono foto, non ci sono informazioni, semplicemente sappiamo che lei e suo marito sono convolati a nozze con Adam Sandler, che ha fatto da ufficiale di queste nozze. Comunque, ben trovati dal Vise Salerno, stiamo parlando di clima in questo nostro inizio di appuntamento, tra l'altro mi sta venendo in mente anche la conversazione che c'è stata fuori onda, voi non l'avete sentita, con chi mi ha preceduto, che saluto, la Virgi, che ovviamente quando io sono arrivato in radio mi ha chiesto ma fuori come si sta, e ho detto guarda preparati perché mi sa che ci sono le temperature dell'inferno, e nel concreto è così, ma ancor di più la situazione si aggraverà settimana prossima. Prossima settimana infatti, da quello che leggiamo attraverso il sito trebimeteo.com, si prepara una nuova intensa ondata di calore. Ragazzi, già ne abbiamo avute due, questa è la terza, e ci sono dei picchi che si stanno attendendo sui cieli italiani che possono toccare e superare soprattutto i 40 gradi. Siamo a luglio e solitamente queste sono delle temperature che negli ultimi anni, e non va bene per niente, ma comunque le stiamo vedendo, sono arrivate ad agosto, la settimana di Ferragosto, o magari anche nella settimana successiva. Invece in questo caso siamo a luglio e già abbiamo delle temperature che superano i 40 gradi. C'è questo anticiclone che resta la figura dominante su buona parte d'Europa, Italia compresa, nonostante insomma in questo weekend, anzi possiamo ritenerci, pensate, anche fortunati. Poi nel nostro paese in generale, come detto, ci saranno delle zone dove si toccheranno e supereranno i 40 gradi. Fortunatamente questa cosa non avverrà nella Valpadana, in generale nel centro nord, si toccheranno i 42 gradi in Sardegna, e nel centro Italia si arriverà massimo a 39 gradi. Qui da noi in generale, in tutto il centro nord, saremo sui 36-37 gradi, che non sono 42, ma comunque non sono neanche 25. Quindi prepariamoci e cerchiamo di incrociare bene le dita.

0: Chiquita, Sabrina Carpenter con la sua Tears su Radio Number One. Stiamo parlando di caldo, di clima, di meteo in questo nostro inizio di puntata. Tra poco, a proposito di caldo, perché sono strettamente correlate, parliamo delle zanzare, perché è venuto fuori un nuovo studio che è molto interessante e che ci aiuta anche eventualmente a prevenire i morsi di zanzara. Forse qualcuno non vorrà seguire i consigli di questi studiosi che hanno rilasciato questo studio, però comunque tra poco parliamo di quello. Ma ancora prima arrivano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth, Serena Brancale, Madame e tanti altri. Tieni sempre accesa Radio Number One. Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia. All'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri. Andiamo poi sulla A1, dove il traffico è tra il variante del Valico Nord e Badia in direzione di Firenze, mentre invece sulla A4 Venezia Trieste le code sono lunghe un chilometro alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. Andiamo avanti con un altro tratto autostradale, quello della A6 Torino-Savona, dove le code sono allo svincolo di Fossano in direzione Savona a causa di un veicolo fermo, mentre invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio traffico tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code tra l'area di servizio di Bordighera e Ventimiglia in direzione della stessa Ventimiglia, e poi continuiamo con la A12 Genova Genova Rosignano, dove il traffico è tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio.
9: Orofil illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
11: Talk about.

Madonna ci ha regalato il secondo capitolo di Confessions on a Dance Floor, si chiama Confessions 2 e questo è il singolo che è stato estratto settimana scorsa, si chiama Danceteria e racconta tutta quella che è stata la vita nei club e non soltanto, con anche delle persone che sono diventate storiche per il mondo dell'arte, da Andy Warhol, anche una citazione a Walk on the Wild Side di Lou Reed del 1972, insomma ci fa vedere quello che è stato il suo universo negli ultimi 50-60 anni, Danceteria, che sicuramente verrà super super ascoltata. Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di zanzare in questa nostra fase, perché non so se avete sentito la notizia, che in realtà è di qualche giorno fa, legata a questo volo Ryanair che è stato invaso dalle zanzare a Malpensa, doveva andare ad Alicante, purtroppo i passeggeri sono stati costretti a cambiare l'aereo perché si è rischiata una vera e propria tragedia. I video che circolano in rete sono veramente imbarazzanti per la compagnia aerea, perché c'erano tanti, ma ragazzi, migliaia di zanzare, una roba veramente, non era fattibile questo volo. E poi, a proposito di zanzare, sono stati rivelati degli studi che dicono che ufficialmente non è vero che le zanzare pungono di più chi ha il sangue dolce. In realtà sono a rischio le persone che hanno una intensa attività sessuale e poi chi ha voglia di bere tantissima birra. Quindi, diciamo, bevete meno e soprattutto state molto calmini con gli ormoni. Diciamo, questo è il consiglio dei medici in questa fase della nostra esistenza.

Elisa, canzone estiva che si sta preparando al San Siro del 2027. Sì, manca ancora un anno, però già i preparativi sono iniziati. Tra l'altro proprio lei ha dichiarato che evidentemente non vuole andare a Sanremo per prepararsi proprio alla Scala del Calcio. Vedremo che succederà. Continuiamo con la musica, arriva Selena Gomez.

0: Selena Gomez in the dark, anche lei ad animare questo primo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

We Under Pressure, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One alle 14:46. Pensate che questa è una canzone che è nata da una jam session, in realtà si chiamava inizialmente Feel Like, una canzone incompleta che poi in realtà venne completata dopo la registrazione di un altro brano di Hot Space, vale a dire Cool Cat, perché David Bowie voleva collaborare con i Queen e quindi decise di realizzare i cori della canzone Cool Cat, però non fu contento del risultato e quindi a questo punto chiese a Freddie Mercury e a tutti gli altri componenti della band di fare qualcosa di diverso. C'era questa canzone nel cassetto, non riuscivano a completarla. A quel punto fecero questa jam session a Montreux e da questa jam session nacque Under Pressure, che è diventata una delle canzoni più iconiche della carriera sia dei Queen sia di David Bowie, proprio per la grande grande potenza di questa collaborazione. Una gran bella storia che fa il paio anche con le prossime canzoni che ascoltiamo, in questo caso Tame Impala, Dracula.

Radio Number One. A proposito di Harry Styles, attenzione, attenzione, perché a quanto pare in quel di Roma si sta cercando di organizzare un concerto per il 2027, o magari anche più di uno, di Harry Styles. Quindi bisogna capire un attimino che cosa vogliono fare il sindaco, l'assessore onorato. Si sta cercando di creare un dialogo in vista della stagione 2027 all'interno dello stadio olimpico. Riusciranno, non riusciranno, staremo a vedere. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, con Teddy Swims e la sua Guilty.

0: La prima delle nostre quattro ore insieme si chiude con Teddy Swims e la sua Guilty. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi

0: tutti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce, l'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45, presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia, con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Sono le 15 in punto, questa è Radio Number One.
0: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati, ecco i titoli. La FIFA ha messo in vendita l'erba del campo della finale dei mondiali a prezzi fino a $3,000. L'operazione potrebbe generare ricavi superiori a $11,2 milioni se tutti i pezzi venissero venduti. La delegazione di Washington e Teheran si incontreranno oggi in Oman per proseguire le trattative. Intanto l'Ayatollah Khamenei ha minacciato vendetta per l'uccisione di suo padre. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ucciso il fratello a colpi di mannaia a Riposto, in provincia di Catania. L'omicidio è avvenuto quest'oggi al culmine di una lite familiare. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato che Little Italy tornerà sulla mappa delle enclavi etniche della città, dopo aver fatto pace con la comunità italo-americana. Analisi statistica sui posti più sicuri in aereo dopo due incidenti dove i passeggeri coinvolti sedevano entrambi nella fila 11. Il caso riguarda un superstite dell'Air India e un salvataggio su Ryanair. Il museo di Pitigliano, in provincia di Grosseto, ha commesso un clamoroso errore di traduzione. L'assunzione di Maria è diventata reclutamento in inglese. La foto dello scivolone è diventata virale. Per il momento è tutto, buona continuazione.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Weekend Number One.

My Soul inaugura questa nostra seconda ora insieme su Radio Number One del weekend Number One pomeridiano. Bentrovati da Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia anche in questo 11 luglio. Vi ricordo tra l'altro che Bruno Mars sarà in Italia nei prossimi giorni, esattamente il 14 e il 15 luglio sarà allo Stadio San Siro. Ve lo racconterò questo concerto, io andrò per esempio il 15 luglio, poi noi ci risentiremo sabato prossimo e di conseguenza vi racconterò tutto quello che sarà successo. Sono abbastanza curioso, veramente tanto curioso, perché l'ultimo album di Bruno Mars non ha niente a che vedere o quasi niente a che vedere con quelli che sono stati i suoi progetti passati. In questo album è andato più verso una direzione messicana, più latina, sudamericana, quindi i suoni sono completamente diversi, i presupposti sono completamente diversi e di conseguenza anche lo spettacolo che lui offrirà certamente sarà diverso. L'ultima volta che l'ho visto è stato nel 2017, adesso infatti sono passati una decina d'anni. Sono tanto curioso, così come sarei molto curioso, ma in questo caso non ci sono concerti in vista, di vedere per la prima volta, perché non mi è mai capitato, Alanis Morissette dal vivo. Nel frattempo ce la godiamo in radio con Crazy.

Zombie Lady su Radio Number One, 15 e 12 minuti, è il tempo perfetto come sempre a quest'ora per mangiare magari un gelatino post pranzo, il classico dolce post pranzo. E a proposito di gelato, è stata pubblicata la classifica delle migliori gelaterie d'Italia e il gelato più buono d'Italia per questa stagione a quanto sembra è Emiliano. Tra l'altro c'è tanta Emilia Romagna al vertice di questa classifica che è stata pubblicata dalla rivista Dissapore. Per l'esattezza siamo a Parma quando parliamo della prima posizione, alla gelateria Ciaccio, poi subito dopo c'è Fidenza, Torino al terzo posto con Papalele, un'altra gelateria famosissima, e poi ancora Peschici, Trapani al quinto posto, quindi il sud arriva soltanto al quinto posto, poi Milano, c'è anche una gelateria di Milano al sesto posto, e poi via via ci sono tutte le altre che fanno capire quanto alla fine, se si va in Emilia Romagna, effettivamente si può mangiare il gelato più buono d'Italia. Tra l'altro il gelato è l'alimento in questo momento, stando agli studi che sono stati fatti, più mangiato dagli italiani. Bah, sarà per il caldo.

0: Sorry I'm here for someone else su Radio Number One, anche Benson Boone.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A14 nel tratto Bologna-Ancona, dove c'è stata la perdita di carico di un autotrasportatore che sta causando dei disagi tra Imola e la diramazione per Ravenna per andare verso Ancona. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova invece, dove c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code a tratti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Altro tratto con del traffico è quello della A1 tra la A14 Bologna-Borgo Panigale e il ramo di Casalecchio in direzione di Firenze, mentre invece attenzione ad un incidente occorso sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Albisola e il tratto A10-A6 al chilometro 44 in direzione di Ventimiglia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio invece code tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione della Torino-Trieste, mentre invece sulla A7 traffico tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione della stessa Genova. Attenzione poi sulla A21 Torino-Brescia, anche in questo caso materiali dispersi allo svincolo di Santena, tangenziale sud di Torino, in direzione della stessa Torino, mentre invece sulla A12 code a causa di un incidente tra Rosignano, alla barriera di Rosignano, in direzione della stessa Rosignano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la tangenziale nord, dove le code sono tra Cinisello, Balsamo, Robecco e la superstrada 36 del Lago di Como per andare verso la SP40. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

su Radio Number One, la facciamo sempre questa roba perché è molto divertente. Irama su Radio Number One alle 15:27, quasi 28 minuti in questo sabato 11 luglio 2026. Bentrovati da Alvise Salerno, bentrovati con il weekend Number One. Abbiamo parlato prima di gelaterie, quindi io rimarrei sul tema cibo perché qualche giorno fa Taste Atlas ha pubblicato, in base ad un sondaggio che è stato fatto, la lista delle top 100 città, non soltanto italiane, ma mondiali, dove si mangia meglio, quindi parliamo delle città dove si mangia meglio al mondo. Signori, in questa top 100 ci sono 21 città italiane e al primo posto c'è Napoli, che guadagna per l'appunto la prima posizione, ma non è finita qui, perché al secondo, terzo e quarto posto c'è ancora Italia. Il podio è composto da Napoli, Milano e Bologna, e al quarto posto, medaglia di legno, come si dice in campo sportivo, c'è Firenze, la prima città mondiale, Mumbai al quinto posto, e via via poi ci sono tutte le altre. Però tanta Italia, e questa cosa è veramente molto molto bella. Ci apprezzano in tutto il mondo per la nostra cucina.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One. Stiamo parlando di cucina, stiamo parlando di questa classifica che è stata pubblicata, che ha svelato che Napoli, a quanto pare, secondo un sondaggio che ha visto coinvolte tantissime città, è la prima città al mondo dove si mangia meglio, e poi via via ci sono tutta una serie di altre città italiane. È arrivata una nota audio che vi faccio ascoltare al 393 444 0444. Vai!
1: Napoli sono d'accordo, Bologna anche, ma a Milano chi si mangia bene? Anche no, eh.
0: Però sai, ciao Mauro, grazie anzitutto. Sai, ti devo dire, in realtà a me è capitato molto molto spesso, perché poi sono un curioso da questo punto di vista e vado in giro a cercare delle robe particolari. Ogni volta che mi è capitato di andare in qualche trattoria tipica milanese, per carità, magari non sarà la cucina come quella del nostro Sud Italia, come quella della mia Palermo, però guardate che ho trovato tantissime cucine buone, ma proprio buone. E poi ci sono anche qui delle particolarità culinarie che comunque sono proprio appartenenti alla tradizione milanese, che noi magari neanche teniamo in considerazione, ma sono delle cose che esistono. A questo punto la domanda, ragazzi, sorge spontanea: nel corso della vostra vita qual è la città dove vi è capitato di mangiare meglio, dove vi è capitato di mangiare le cose più particolari, quella città che vi è rimasta nel cuore perché quando siete andati a mangiare in quel determinato posto avete detto: cavolo, non ho mai mangiato così bene nella mia vita come in questa città? 393 444 0444. Tra poco leggiamo tutti i vostri messaggi. Adesso la musica.

0: Alex Warren con la sua Fever Dream su Radio Number One. Stiamo parlando di cucina e delle città dove voi avete mangiato nel corso della vostra vita e che avete detto: cavolo, questa città me la ricorderò perché si mangia veramente bene. È arrivata una nota audio brevissima, ermetica direi. Ascoltiamola. Stefano da Varese.
1: A Bologna si mangia anche bene,
0: Sì. Io ho vissuto un anno a Bologna e vi posso confermare che si mangia straordinariamente bene. Aspetta ancora le vostre note audio. Qual è la città migliore dove vi è mai capitato di mangiare? Ditemelo.
2: Weekend number one. Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

89 con The Logical Song su Radio Number One, 15:44 in questo sabato 11 luglio 2026, canzone memorabile che è stata scritta per l'album Breakfast in America da Roger Hodgson, che racconta la sua esperienza in collegio quando era piccolissimo, quando era un bambino, e di conseguenza poi questa canzone ha fatto parlare tantissimo in quel periodo, negli anni 80 soprattutto, dato che è stata pubblicata nel 79, perché il tema dei collegi, insomma, poi ritornò alla luce del sole grazie anche a questa canzone. Stiamo parlando di cibo, stiamo parlando delle migliori città dove voi, nella vostra esperienza di vita, abbiate mai mangiato. Leggo questo messaggio che è arrivato al 393-444-0444. Ciao Alvise, quando accompagno mia mamma in Valtellina per le vacanze, spero sempre che per pranzo ci siano i pizzoccheri, ce lo dice Federico. Mamma mia, ragazzi, i pizzoccheri credo che siano una delle cose più buone, uno dei piatti più buoni della storia del nostro paese. Cioè, inaspettati, perché sono veramente inaspettati per chi non li conosce, ma quando li degusti la prima volta, poi è difficile che tu possa farne a meno. Buoni pizzoccheri a tutti!

Don't be so shy, Imani su Radio Number One. Bentornati da Alvise Salerno all'interno del Weekend Number One su Radio Number One, dove stiamo parlando di cibo in questa nostra seconda ora insieme. Roby da Varese ci scrive: mangiare i pizzoccheri all'interno di un rifugio non ha paragoni. E devo dire che siete tutti molto concordi nel dire che i pizzoccheri siano un piatto buonissimo. In realtà però volevo approfondire questo tema dal punto di vista di Alberto, che ci scrive da Verona, perché lui dice: sono andato 3-4 volte nei ristoranti stellati per mia curiosità, 300-400 euro a testa, sono uscito con la fame, sono dovuto andare a mangiare una pizzetta dopo aver mangiato al ristorante. Questo è un altro tema, perché poi si parla tanto di città dove si mangia bene, si mangia male, ma il tema è la differenza tra ristoranti, trattorie e luoghi, diciamo così, piccolini però belli rustici. È un tema importante. Voi che cosa preferite? I ristoranti dove si mangia in un certo modo oppure le trattorie? Ditemelo. Nel frattempo, Luis Capaldi.

0: Luis Capaldi con Survive su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: No, in giardino, con gli sconti Brick OK, la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
0: Fatica zero.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
3: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One. Sono scattate le 16 da 12 secondi.
11: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Piemonte i vigili del fuoco segnalano che le alte temperature e la siccità hanno causato vasti incendi boschivi, distruggendo circa 700.000 alberi. La regione lancia un allarme per il grave rischio ecologico e la perdita di biodiversità. A Milano, Mohamed Saidi, 27 anni, resta in carcere dopo l'arresto per aver sfregiato una ragazza in metropolitana. Il giudice, definendolo pericoloso, ha convalidato la custodia, ritenendo inverosimile la sua versione dei fatti, dove si dichiarava vittima. A Riposto, in provincia di Catania, un uomo è stato arrestato dai carabinieri questa mattina, sabato 11 luglio, dopo aver ucciso il fratello a colpi di mannaia sul lungomare. La lite, secondo le prime ricostruzioni, è degenerata nell'omicidio con due persone ferite durante il disarmo. Il vicepresidente americano Vance e il senatore Rubio sono volati in Oman oggi per incontrare le delegazioni iraniane e proseguire i negoziati di pace. L'incontro avviene mentre la guida suprema iraniana Khamenei ha minacciato vendette per l'uccisione di suo padre. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha annunciato che Little Italy tornerà ufficialmente sulla mappa delle enclavi etniche della città, sancendo una pace con la comunità italoamericana dopo una controversia sulla rappresentazione. Per il momento è tutto, buona continuazione.
12: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
13: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
14: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
15: Weekend Number One.

La canzone estiva di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera, in apertura della nostra terza ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One. Nell'ora precedente abbiamo parlato di cibo e poi abbiamo allungato l'argomento parlando di preferenza tra ristoranti oppure tutti gli altri tipi di locali, soprattutto le varie trattorie alla buona, come si dice. 393-444-0444. Voglio leggere un paio di messaggi che sono arrivati in merito proprio a questo argomento, come per esempio questo: non sono mai andata nei ristoranti stellati, non nego, mi piacerebbe andarci, però mi piace molto mangiare, quindi prediligo i classici ristoranti, diciamo trattorie, più vicini al modello delle trattorie. Poi ancora: anch'io sono stato in un ristorante stellato, non mi ha per nulla impressionato, meglio un posto più alla buona, ma mangi davvero. Questo ce lo scrive Federico. Mentre invece Sergio dal Lago di Como dice: trattorie tutta la vita. Ragazzi, io personalmente ho esperienze di qualsiasi tipo, vi posso assicurare che ho mangiato bene in entrambe le realtà. Ora, io non so se sia stato fortunato, magari ho beccato il ristorante stellato, quello giusto, quello fatto benissimo, però vi posso assicurare che nonostante i piatti fossero microscopici, me ne hanno portati così tanti che sono uscito dal ristorante che non riuscivo nemmeno a camminare bene.

Gray con Lolly Dancers su Radio Number One, 16 e 13 minuti. Abbiamo parlato tantissimo di cucina. Cambiamo argomento, ma sempre collegandoci in qualche modo, perché poi alla fine tutti quanti noi leggiamo sempre magari delle ricette online per cercare di riproporre qualche piatto a casa. Ci sono poi delle persone che in realtà leggono ricette o leggono e basta semplicemente dei libri di qualsiasi tipo, e sono tantissime queste persone. Ecco, mi rivolgo a loro, a tutti i vari lettori di libri, perché c'è una nave molto molto intrigante che è possibile visitare, una nave che ha anche un nome, si chiama Logos Hope ed è la nave libreria più grande del mondo. Stiamo parlando di una nave di 132 metri che porta al suo interno e trasporta lungo le acque mondiali circa 5.000 volumi. Parliamo di libri per bambini, narrativa, divulgazione, libri ovviamente anche di lingue se qualcuno vuole imparare le lingue straniere, ma anche di crescita personale. Ed è una nave che sta viaggiando di porto in porto, portando non solo libri, ma anche eventi culturali, radunando migliaia di persone, con a bordo anche 400 volontari che arrivano da 60 nazioni in giro per il mondo. E questa è un'iniziativa che potete anche fare, diciamo, supportare voi nel vostro personale, cercando su internet. Se cercate Logos Hope, esattamente per come ve l'ho scritta, trovate tutte le informazioni necessarie e magari avrete la fortuna di trovare un porto vicino a voi, dove vivete voi, che fa attraccare questa nave e magari potete partecipare a qualche evento. Se siete dei lettori o siete semplicemente dei curiosi del mondo dell'arte e della letteratura, questa può essere un'iniziativa molto molto, ma davvero tanto interessante. Io ve l'ho nominata perché sinceramente, se avessi la possibilità, me lo farei un viaggetto, una bella crociera nella Logos Hope, e magari tra una città e l'altra dove si attracca mi leggo un bel libro di narrativa. Perché no? Potrebbe essere una bella idea per quest'estate.

0: Fì perché si è sposata, a sorpresa si è sposata, ha messo le foto del suo matrimonio sui social, quindi auguri a lei e al suo nuovo marito. Nel frattempo l'abbiamo ascoltata su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
4: Brava Giovanna, brava.
3: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
5: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
3: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
6: E cosa deve fare la Doriani?
7: Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
8: La Combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star.

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A14 nel tratto Bologna-Ancona, dove ci sono delle code tra Forlì e Riccione in direzione della stessa Ancona. Poi A23 Palmanova-Tarvisio, traffico tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Andiamo ancora avanti con la A26, dove il traffico è tra la A4 Torino-Trieste e Vercelli-Est in direzione di Genova Voltri. Sulla A4, per l'appunto, Venezia Trieste, attenzione anche delle code allo svincolo di San Stino di Livenza per andare verso la stessa Trieste. Sulla A7 Milano Genova, le code sono allo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione di Genova, mentre invece segnaliamo un incidente sulla A12 tra Rosignano Marittimo e la barriera della stessa Rosignano in direzione, per l'appunto, di Rosignano. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove il traffico è tra la A10 A6 al chilometro 45 e Spotorno in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Buon vento su Radio Number One, 16:30 minuti, sabato 11 luglio 2026, giornata che è importante anche per il mondo dello sport, perlomeno giornata che si mette a metà tra quelle che sono le notizie più importanti dai vari sport che sono protagonisti in questo weekend, partendo dal tennis. Sappiamo perfettamente che Jannik Sinner ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva in quel di Wimbledon e il percorso è praticamente uguale, perché l'anno scorso ha battuto Novak Djokovic in semifinale e quest'anno ha fatto esattamente la stessa cosa, soltanto che l'avversario sarà diverso, perché domani si giocherà la finale contro Alexander Zverev, l'anno scorso invece ha vinto contro Carlos Alcaraz, quindi vedremo che succederà, speriamo in una buona notizia. Nel frattempo invece, andando sulla MotoGP, abbiamo avuto la notizia che Bezzecchi, che è il leader del mondiale, purtroppo dovrà operarsi e quindi sarà costretto a saltare qualche gran premio. Nel frattempo Marc Marquez sta recuperando terreno nel Sachsenring, dove si giocherà domani, dove si girerà domani, ha già vinto la gara sprint e domani partirà in pole position. L'italiano sul podio è Dijan Antonio.

Red su Radio Number One. Amici, amiche di Radio Number One, adesso ascoltiamo una canzone, ma vi dico fin da subito di preparare i vostri cellulari, i vostri smartphone e di preparare WhatsApp, perché tra poco Radio Number One vi farà un regalino. Io ve lo dico, godetevi Salda Vinci con Per Sempre Sì e dopo preparatevi.

0: Sì.
1: Spam! Salda Vinci con Per Sempre Sì. E allora, siete pronti? Dai, giochiamo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: E adesso Radio Number One vi regala, per l'appunto, musica e divertimento. Dovete essere velocissimi perché vi regaliamo due biglietti per il concerto di Morrissey, il fondatore dei The Smiths, di domenica 19 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Dovete mandare un SMS, un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda che sto per farvi. Attenzione: nei concerti e nei festival in cui Morrissey si esibisce, esige che le organizzazioni vietino la vendita e il consumo di quale alimento? Carne, pesce, uova oppure pane? Ditemi qual è la risposta esatta.
3: Weekend number one.
4: Weekend.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: 75, una nostra grande canzone che vi abbiamo proposto, anzi riproposto alle 16:46 su Radio Number One. Ben trovati ancora da Alvise Salerno. Ragazzi, nei minuti precedenti abbiamo giocato insieme perché dovevamo regalarvi due biglietti per il concerto di Morrissey della prossima domenica, 19 luglio, al Lake Sound Park di Cernobbio. La domanda era questa qui che adesso vi ripropongo: nei concerti e nei festival in cui Morrissey si esibisce, esige che le organizzazioni vietino la vendita e il consumo di quale alimento? E vorrei che la risposta me la desse Patrizia. Patrizia, ciao, qual è la risposta esatta?
1: La carne.
0: Brava, brava. Ti posso chiedere una cortesia, Patrizia, di abbassare il volume della radio, perché altrimenti rientra qui in diretta.
1: Va bene, che siamo in macchina, stiamo andando a Livigno.
0: Ah, state andando a Livigno, bello, a fare cosa? Sì. Racconta.
1: È una girata così in compagnia.
0: Ok.
1: Ci fermiamo una notte.
0: Ok. Allora, Patrizia, tu ti porti a casa in regalo da parte nostra questi due biglietti per il concerto di Morrissey. Conosci gli Smiths, Morrissey, conosci la loro musica?
1: No.
0: Ok, vabbè, sarà l'occasione comunque per conoscere qualcosa di nuovo, esatto, per quanto comunque sia musica storica, però in ogni caso la conoscerai per la prima volta e t'assicuro che sarà una bella cosa. I biglietti sono due, quindi ti chiedo con chi andrai al concerto.
1: Con mio marito, di sicuro.
0: Ok, allora salutaci anche tuo marito. Patrizia, grazie mille di cuore.
1: Vi saluta. Okay. Vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie di cuore. Mi raccomando, godetevi questo concerto a nome di Radio Number One, va bene?
1: Perfetto, grazie mille.
0: Ciao Patrizia, alla prossima.
1: Ciao.
0: Eccoci qua. Noi adesso torniamo alla musica e lo facciamo con Karol G e Manu Chao. Questa si chiama Viajando por el Mundo. Mamma mia, come l'ho detto bene.

0: this is perfection. Hips Don't Lie, Shakira, Wyclef Jean, 2005, questa canzone che è diventata iper strafamosa. Shakira che tra l'altro è protagonista in questi mondiali che si stanno disputando, dato che abbiamo parlato di sport, diciamolo che ci sono Spagna e Francia già in semifinale, adesso si aspettano anche le altre due partite. Diciamo che i pronostici vorrebbero l'Inghilterra e l'Argentina approdare nella semifinale del mondiale, però vedremo, perché comunque non è mai scontato nulla all'interno del mondo del calcio, esattamente come negli altri sport, quindi vedremo, staremo a guardare chi riuscirà a portare a casa questo mondiale per questa annata. Shakira che per l'appunto è protagonista con la canzone del mondiale ufficiale, si chiama Dai Dai, ma noi l'abbiamo riascoltata con un'altra canzone storica. Ragazzi, tra poco torna Music Searcher dopo una settimana di assenza. Settimana scorsa c'era il buon Gabro, a cui facciamo tra l'altro gli auguri di compleanno. Gabro, tanti auguri! Ecco, torna per l'appunto Music Searcher e torna anche un artista che voi conoscete bene, che è stato protagonista all'interno della rubrica. Tra poco su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 17 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha minacciato vendetta per l'uccisione di suo padre, mentre a Muscat, in Oman, proseguono i negoziati senza la delegazione statunitense. L'Europa sta valutando proposte per consentire i pedaggi nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato in tribunale i giornalisti del New York Times che hanno criticato il nuovo Air Force One. Il quotidiano denuncia un attacco alla libertà di stampa dopo l'invio di agenti federali a casa dei reporter. In Piemonte le alte temperature e l'assenza di piogge hanno causato incendi che hanno distrutto 700.000 alberi. I vigili del fuoco segnalano una catastrofe ecologica con grave rischio per la biodiversità locale. Mohamed Saidi, 27enne, resta in carcere per lo sfregio di una ragazza nella metro di Milano. Nell'interrogatorio ha sostenuto di essere la vittima, ma la sua versione è stata giudicata inverosimile dalle autorità. La FIFA ha messo in vendita l'erba del campo della finale dei mondiali a prezzi fino a $3.000. L'operazione potrebbe generare ricavi superiori agli $11.2 milioni. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Radio Number One presenta Music Searcher.
1: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvise Salerno, questa è Radio Number One e adesso, come ogni sabato a partire dalle 17, entriamo all'interno del mondo degli artisti emergenti, perché Music Searcher è la rubrica che vi porta a caccia del talento in tutta la nostra penisola, isole comprese. Allora, che cos'è Music Searcher? Per l'appunto è questa rubrica che va in onda il lunedì sera su Twitch, in live su Twitch, e all'interno di questa rubrica sei artisti emergenti fanno ascoltare i loro sei brani inediti e poi alla fine le persone che sono presenti, che stanno guardando la live, decidono attraverso un sondaggio quale di queste canzoni diciamo loro reputano la migliore del lotto, e questa settimana hanno scelto una canzone di un artista che ha realizzato un featuring con un altro artista che, diciamo, definire emergente no, però in realtà tutto il progetto è un progetto nuovo, abbastanza fresco, che però ci rimanda alla tradizione della nostra musica cantautorale italiana. L'artista di riferimento si chiama Sacchini, tra poco ve ne parlo meglio. La canzone si chiama Empatia e l'altra voce che ascolterete insieme a Sacchini è la voce di Pier Davide Carone.

0: Tia su Radio Number One, la canzone che questa settimana vi abbiamo proposto all'interno della nostra rubrica, all'interno del nostro Music Searcher a caccia del talento. Ma chi è Sacchini? Pier Davide Carone lo conosciamo tutti quanti molto molto bene. Francesco Sacchini invece è un cantante songwriter, quindi cantautore, che è laureato in canto pop ma anche al biennio per l'appunto di scrittura delle canzoni, quindi di songwriting. È anche membro del coro che si chiama Flowing Courts, con cui ha registrato tra gli altri anche all'interno dell'album di Achille Lauro, che si chiama per l'appunto Lauro, ma anche per altri artisti che voi conoscete benissimo. Ci sono collaborazioni anche con Serena Brancale, con Davide Sciorti, con Diodato, anche, quindi insomma artisti importanti con cui Sacchini ha collaborato, ed è stato anche corista tra l'altro nell'orchestra di Beppe Vessicchio per Tullio De Piscopo, per Arisa, per Francesco De Gregori. Ragazzi, stiamo parlando di un talento che definire emergente sinceramente mi viene anche male, però alla fine sono gli artisti che decidono di partecipare a Music Searcher e a proporre le loro canzoni, e per noi è sempre un grande piacere riuscire poi a portare queste canzoni qua in radio. Lo abbiamo fatto con questa Empatia, siamo entrati in empatia con un nuovo artista che magari per tanti, tantissimi di voi non era conosciuto. Speriamo di avervi proposto un qualcosa che vi sia piaciuto e che possiate andare ad ascoltare anche nel vostro privato, al di là di Radio Number One e al di là di Music Searcher, che torna come sempre sabato prossimo su Radio Number One alle 17.
1: Music Searcher. Music Searcher.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own su Radio Number One. Tra l'altro non so se l'avete saputo, ma una cover di una canzone di Amy Winehouse è stata anche fatta dai Rolling Stones ed è stata contenuta all'interno del loro nuovo album pubblicato ieri. Si chiama Foreign Tongues, andate ad ascoltarlo perché è bello. Nel frattempo invece i Jungle qui.

0: Caldissimo pomeriggio dell'11 luglio 2026 a farci compagnia con la sua musica e anche Bresh con la sua Dai che fai.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora, ricominciamo questa nostra lista con la A12 Genova Rosignano, dove il traffico è tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Andiamo ancora avanti perché c'è stato un incidente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, incidente che ha causato delle code tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia in direzione della stessa Bologna. Andiamo avanti adesso con la A5 Torino Aosta Montebianco, dove dobbiamo segnalare, a causa del maltempo e del vento forte, dei disagi e delle code tra Quincinetto e Aosta Est Autoporto. Poi ancora altri aggiornamenti sempre dalla 5, code tra l'entrata Courmayeur e la superstrada 26 in direzione del Montebianco. Sulla 1, ma in questo caso nel tratto Firenze-Roma, il traffico è tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Ritorniamo anche sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, perché le code sono tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova Voltri. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti rimanendo sulla A26, perché c'è ancora del traffico, questa volta tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
9: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

Number One, dito nella piaga, che è stata protagonista al Next di Bergamo. Radio Number One è stata radio partner ufficiale dell'evento e in generale di tutto il Next Festival, così come Radio Number One è media partner anche del Franciacorta Designer Village per le Village Vibes, e vi ricordiamo per l'appunto l'appuntamento di questa sera con Francesco Renga a partire dalle ore 21, e poi queste Village Vibes proseguiranno anche settimana prossima, il 18 luglio alle ore 21, con Ermal Meta, e ci sarà in tutte e due le occasioni il nostro zio Nasty, quindi mi raccomando, non perdete questo genere di appuntamenti. Tra l'altro ne voglio approfittare anche per dirvi che siamo radio partner di altri eventi nel corso di questa di quest'estate. Uno di questi è il Mantova Summer Festival LP, è stata protagonista appunto del Summer Festival proprio ieri sera, e poi ci saranno anche altri artisti. Nel mio caso ci potremo vedere insieme il 24 luglio con Malika Ayane, sempre al Mantova Summer Festival. Quindi un sacco di eventi, voi per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faremo quest'estate, che stiamo già facendo, andate sui nostri social e sul nostro sito radionumberone.it.

0: Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante tutto, canzone di un anno fa che ascoltiamo sempre con tanto tanto piacere, canzone grande protagonista e ovviamente anche loro stessi che la cantano, enormi protagonisti della nostra musica italiana, li abbiamo ritrovati su Radio Number One all'interno del nostro Weekend Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Simply Red con Home su Radio Number One, canzone del 2003, canzone che è stata tra l'altro una delle prime pubblicate dai Simply Red di Mick Hucknall con la loro personalissima etichetta discografica. Loro decisero di fare questo percorso in solitaria, inaugurando una etichetta completamente nuova, e uscì questo album che si chiama per l'appunto Home, e questa è la title track, come si chiama in gergo tecnico. Tra l'altro in quell'album c'erano anche canzoni come Sunrise, come Fake, come You Make Me Feel Brand New, cioè canzoni di un certo peso specifico all'interno della loro discografia. E in linea di continuità musicale adesso invece ascoltiamo una voce femminile che tanto bene sta facendo, quella di Sienna Spiro.

0: Mahmood, fresco vincitore tra l'altro del Nastro d'Argento. Mahmood che sta avendo un successo clamoroso soprattutto in India grazie alla colonna sonora di un film dove lui ha interpretato una nuova canzone, quindi un Mahmood totalmente internazionale e pieno di belle notizie in questo periodo. Lo abbiamo sentito in chiusura del nostro weekend number one di oggi. Adesso io vi lascio a Stefano Federici, alla nostra Play One, e come sempre ci sentiamo domani dalle 14 alle 18 sempre e solo qui su Radio Number One. Da Albise Salerno è tutto, vi auguro uno splendido sabato sera, ragazzi, ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti

0: Senti del dolce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da BARP per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Scarica l'app di Radio Number One. Disponibile su Play Store e App Store.
7: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
2: In questo secondo weekend di luglio su Radio Number One tornano le 40 canzoni più trasmesse della settimana, torna la Play One, buon sabato pomeriggio, benvenuti, mettetevi comodi, sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con una nuova classifica nella quale perderemo 4 canzoni, Where is my husband di Ray, se ne esce anche Ossessione di Samurai J, Blanco ed Elisa con Ricordi e Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Ci saranno 4 nuove entrate e alla numero 1 scopriremo se ci saranno ancora gli Another con Tell to You oppure qualcosa è cambiato anche all'interno della top 10. Prima della numero 40 le canzoni che potrebbero entrare a far parte della Play One forse sabato prossimo. La prima è dei Backstreet Boys, Bottle Up.

0: Sono tornati i Backstreet Boys e l'hanno fatto con questo pezzo intitolato Bottle Up, che è incluso nella colonna sonora del film d'animazione Paw Patrol da Dino Movie, tra l'altro in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi ad agosto. E pensate che il videoclip di questa canzone ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in poche ore. Complimenti ai Backstreet Boys, candidati magari la settimana prossima ad entrare a far parte della Play One, come questa canzone intitolata Home in the Dark di Miles Smith.
1: We'd

Tienimi tra le braccia nell'oscurità, questa è la nuova di Miles Smith, cantautore britannico che abbiamo conosciuto dai tempi di Stargazing. Ogni due o tre mesi abbiamo un pezzo nuovo all'interno della nostra classifica e Home in the Dark è candidata ad entrare a far parte magari la settimana prossima di un nuovo appuntamento Play One, come questa di Stella Lifty e Boston.

cantato Stella Lefty, pseudonimo di Stella Lefkowski, cantautrice americana esplosa proprio in questo 2026 grazie a questo successo che è diventato virale sui social. Siete su Radio Number One e questa era l'anteprima della Play One. Possiamo aprire ufficialmente la nostra classifica partendo dal fanalino di coda. Alla numero 40 in questo secondo weekend di luglio troviamo lei, Malika Ayane, con Animali Notturni.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Yan, con questo brano che venne pubblicato in formato digitale streaming il 25 febbraio di quest'anno, singolo che è stato ripubblicato poi in disco in vinile 45 giri come lato A e una versione interpretata con il trio francese Dovelliana nel lato B, ed era la numero 40 della Play One. Alla 39 della nostra classifica ci sono i Temper City con Self Aware.

0: South Aware, i Temper City. Tra l'altro questo è il singolo di debutto di questa band alternative rock israeliana, i Temper City, appunto, che si sono trasferiti in America e a Los Angeles producono le loro canzoni. Siete su Radio Number One e dopo questa canzone che è diventata virale, tra l'altro grazie all'app di condivisione video TikTok, tra pochissimo ascolteremo alla numero 38 la prima nuova entrata della Play One, il nuovo di Tommaso Paradiso. State qui.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
6: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: I brani più trasmessi della settimana.
15: In questo secondo weekend di luglio torna la Play One, bentornati nel live del sabato sera di Radio Number One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana, abbiamo detto qualche minuto fa 4 nuove entrate, in arrivo la prima delle 4, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola ci sta con questo caldo. Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, pubblicato alcuni giorni fa come secondo estratto dalla riedizione del terzo album in studio Casa Paradiso, un brano dal sound tipicamente estivo che contiene un omaggio alla storica promozione del Como nel campionato di calcio. Siete su Radio Number One e questa era la prima delle quattro nuove entrate con Tommaso Paradiso direttamente alla numero 38 della Play One. Alla 37 invece un tedesco che conosciamo bene, Nico Santos con All Time High.

All Time High, questa è la canzone che uscì qualche mese fa, firmata Nico Santos, producer tedesco, guadagna 2 posti, canzone che risale alla numero 37 della Play One. Come ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One trovate le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alla numero 36 c'è Taylor Swift che perde 2 posti rispetto a sabato scorso con Hope Light.

Top Light, lei ha un potere pazzesco, colei che riesce a cambiare il PIL americano grazie al merchandising, ma soprattutto ai live, ai concerti. Taylor Swift con questa canzone presente ormai da tempo all'interno delle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Su Radio Number One la Play One continua, restiamo in America con il prossimo artista, il suo nome è Somber, artista tra l'altro giovanissimo con la sua nuova canzone intitolata My Body Is Ready.

My body is ready, il mio corpo non è pronto. Queste sono le parole della nuova di Somber, direttamente alla numero 35, questo giovanissimo artista americano che è pronto a scalare anche la nostra classifica ufficiale che trovate qui su Radio Number One ogni sabato sera dalle 18 alle 21. 4 sono le nuove entrate, 2 le abbiamo ascoltate, tra pochissimo la terza, ma prima Bob Sinclair e Kaiza alla numero 34 con I Can Wait.

0: Il suono dell'estate 2026 con il DJ che non ne sbaglia una, francese. Lui è Bob Sinclair, questa volta ha scelto Kaisa, artista canadese alla quale ha affidato la voce di questa I Can Wait, appena sentita qui su Radio Number One, posizione 34 della Play One, tra pochissimo alla 33, la terza nuova entrata con Madame.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: sa di felicità.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
5: Bentornati nella Play One su Radio Number One. Trovate le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Buonasera a tutti, ben arrivati, ben arrivate. È tempo di ascoltare insieme a voi la terza nuova entrata alla 33, Madame con Maman.

Questa è la nuova di Madame, con un significato che prende spunto dal celebre gioco della Margherita per descrivere i dubbi, l'incertezza di una storia d'amore moderna, e nel testo l'artista confronta i sentimenti di una relazione con i concetti di successo, denaro e finzione, finendo poi per considerare l'amore stesso come una sorta di sfida. Madame direttamente alla numero 33 con Mama non mama, la terza nuova entrata. Ne resta una ad ascoltare che troveremo alla 30, ma adesso è tempo di ascoltare la numero 32, tra l'altro stabile come la settimana scorsa, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

Una voce delicatissima dalla Gran Bretagna, Olivia Dean, con questa canzone intitolata So Easy to Fall in Love. Stabile come la settimana scorsa, alla numero 32, siete su Radio Number One, c'è la Play One con Stefano Federici, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. E adesso un pochino di musica latina, Loco Loco di Gordo e Reinier Zonnewald, numero 31.

ovviamente di Colloco Loco, una delle canzoni più suonate nei clubs italiani e non solo, questa di Gordo e Reinier Zonwold, intitolato Loco Loco, numero 31, stabile come 7 giorni fa, non è salita e non è scesa, è lì ferma alla numero 31 della Play One. E adesso la numero 30 con Gianna Nannini, che nel 1979 la cantò per la prima volta, nel 2026 è tornata con Marrakesh e questa è la quarta e più alta nuova entrata dalla Play One America. Cercherà.

Gianna Nannini è tornata questa volta in compagnia di Marracash con America, appena sentita qui su Radio Number One, la quarta e più alta nuova entrata della Play One.

0: Heroin da Los Angeles, Stati Uniti d'America, in Maroon 5 con questa canzone che è tra le candidate ad entrare a far parte della nostra classifica. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo su Radio Number One torneremo all'interno della Play One.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Play One Story.
4: La Play One è anche storia.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
0: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:02.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
5: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: Play One.
4: I brani più trasmessi della settimana.

0: Potential, questa è la canzone di Somber, giovanissimo artista americano che ha pubblicato nel mese di aprile questa canzone che oggi pomeriggio scende alla numero 29, perde 3 posti in classifica. E con Somber si riapre il sipario a questo nuovo appuntamento Play One, come ogni sabato anche in questo secondo weekend di luglio su Radio Number One trovate le 40 canzoni più programmate trasmesse durante la settimana. Siamo alla numero 28, troviamo un altro pezzo in discesa, meno 5 per Harry Styles con Dance No More.
1: I don't

Time, la nuova canzone di Harry Styles intitolata Dance No More, meno 5 rispetto alla settimana scorsa, canzone che scivola al numero 28 della nostra classifica ufficiale. Stabile come la scorsa Play One invece alla numero 27, un giovane artista italiano, il suo nome è Fulminacci e questa è la sua nuova canzone, Maledetto.

Maledetto me, la canzone di Filippo Uttinacci, Romano de Roma, classe 1997, conosciutissimo con il suo nome d'arte. Lui è Fulminacci ed è stabile come la settimana scorsa alla numero 27 della nostra classifica. Alla 26, Bruno Mars, meno 20 rispetto alla settimana scorsa con Oh My Soul.

Oh My Soul, questa è la nuova di Bruno Mars che sta scaldando le corde vocali. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio sarà a San Siro per questo doppio appuntamento live che molte persone aspettano da tantissimi anni. Era Bruno Mars su Radio Number One, posizione numero 26, canzone che ha perso 20 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Alla 25 un'altra canzone in discesa, dalla 18 è quella di Alex Warren, Passenger.

0: Passenger, questa è la nuova di Alexander Warren Hughes, in arte Alex Warren, nato nel 2000, origini nella città di Carlsbad from United States of America, e questa è la sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, canzone che perde 7 posti, scivola alla numero 25. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo torneremo nella Play One, ripartiremo con la numero 24 insieme a Madame e Marrakesh.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata sulle regioni settentrionali. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Clima caldo ed estivo con punte massime infatti che saranno intorno ai 32-33 gradi, ma vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni saranno di nuovo in aumento poiché rimonterà l'anticiclone subtropicale. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
5: I brani più trasmessi della settimana.
6: Bentornati nella Play One, continua la nostra scalata verso le prime posizioni, siamo arrivati alla numero 24, canzone che perde 14 posti rispetto a sabato scorso ed è Volevo capire di Madame e Marrakesh.

Disincanto, volevo capire il singolo della cantautrice italiana Madame, con lei anche Marrakesh. Siamo rientrati così all'interno della Play One con questa canzone in discesa dalla 10 alla 24 della nostra classifica ufficiale. Alla 23 un'altra canzone in discesa, meno uno per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore e tutta la delicatezza della voce di Angelina Mango nel finale di questa canzone, in discesa meno uno rispetto a 7 giorni fa per Marco Mengoni e Angelina Mango alla numero 23 della nostra classifica. Alla numero 22 l'ennesima canzone in discesa, meno 10 rispetto a 7 giorni fa per Saif con Buon

Via Cava, nato a Genova nel 1999, rapper e cantautore italiano amatissimo soprattutto dai giovani. Era Saif, appena sentito qui su Radio Number One con questa canzone in discesa alla numero 22. Scendono Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors alla 21, meno 2 rispetto a 7 giorni fa per la loro nuova canzone intitolata Partenza.

21 per Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, meno 2 rispetto a 7 giorni fa per un'altra canzone dell'estate 2026. Siamo esattamente a metà classifica, giro di boa, c'è la numero 20 da ascoltare adesso su Radio Number One con Madonna e Sabrina Carpenter in discesa dalla 11, Bring Your Love.

0: Sabrina e Madonna insieme in questo progetto intitolato Bring Your Love, numero 20, meno 9 rispetto alla settimana scorsa. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo alla numero 19 della Play One troveremo un'altra canzone legata all'estate 2026, Lady Gaga e Daci con Runway.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: 88 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati nella Play One, appuntamento fisso ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One. Trovate le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 19 e troviamo Lady Gaga e Dutch in discesa dalla 13 con Runaway.

Runway, il disco Tacco 12, singolo della cantautrice statunitense Lady Gaga e della rapper statunitense Daci, che venne pubblicato il 10 aprile 2026 come primo estratto dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Posizione 19 della Play One. Alla 18 guadagna 10 posti American Girls di Harry Styles.

American Girls, un altro singolo del cantautore britannico Harry Styles, estratto dal quarto album in studio Kiss All The Time, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One all'interno della nostra classifica ufficiale. Era la numero 18 della Play One. In discesa alla 17, Gaia con Bossa Nostra.

Il tetterettetette dell'estate 2026 ce l'ha cantata Gaia qui su Radio Number One, dalla 9 alla numero 17 in questo secondo weekend di luglio, Bossa Nostra, appena sentita qui su Radio Number One. C'è una canzone che è rimasta per alcuni anni nel cassetto, finalmente questo cassetto si è riaperto e adesso la possiamo ascoltare e ballare nella Play One. E alla 16 Martin Garrix con Repeat It. Stay.

0: Repeat It, la canzone di Martin Garrix, tra i DJ e producer più pagati al mondo. Chi ha scritto questa canzone alcuni anni fa, l'ha fatta cantare Ed Sheeran, è rimasta lì sospesa, chiusa in un cassetto, e come vi dicevo tre minuti fa, finalmente dopo, non so, 7-8 anni, questo cassetto si è riaperto e la canzone è stata licenziata. Era Repeat It alla numero 16 della nostra classifica.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, l'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
9: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
11: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
12: Ascolta i podcast di Radio Number One,
13: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
12: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
14: Play One,
15: i brani più trasmessi della settimana.

Material Lover, che voce delicata, ed è diventata famosa proprio per questa sua particolare voce, spesso paragonata alle connazionali Adele e Amy Winehouse. Sienna Spyro, che ha iniziato la sua carriera artistica nel 2021 pubblicando contenuti sulla piattaforma TikTok. Era Material Lover, la numero 15, stabile come la settimana scorsa alla numero 15 della Play One. Alla 14 in salita Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

In tanti questa notte partiranno, hanno la valigia pronta, beati loro, con Carol G e Manu Chao, abbracciamo quelli in partenza, era Viajando por el Mundo, appena sentita qui su Radio Number One, numero 14 in salita, questa coppia formata da Carol G e Manu Chao. Alla 13, Mick con Beautiful Freaks. Yes.

Beautiful Freaks è il secondo singolo della cantautrice britannica Mick, il suo vero nome è Giorgio Mick, pezzo che venne pubblicato a fine maggio del 2026 sotto l'etichetta BMG, brano che segue il fortunato debutto tra l'altro dell'artista con la hit Fabulous rilasciata a gennaio di quest'anno. Era la numero 13 con Mick in salita dalla 29, Beautiful Freaks. La Play One continua, siamo alla 12, salgono i pinguini tattici nucleari dalla 20 con Sorry, scusa, lo siento.

Non ne sbagliano una anche nell'estate 2026, una hit di successo per i Pinguini Tattici Nucleari con questa canzone che guadagna 8 posizioni appena sentita qui su Radio Number One. Sorry, scusa, lo siento. Siete nella Play One, il sabato dalle 18 alle 21 la nostra classifica ufficiale vi aspetta in FM, DAB e App. La prossima è di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Numero 11. Stare con

0: Tu cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi, più 6 rispetto a 7 giorni fa, dalla 17 sale alla numero 11. Piccolo break, ma state qui perché tra poco su Radio Number One apriremo le porte alla top 10 della Play One. Ripartiremo dalla numero 10 con Francesco Gabbani e Summer Funk.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Play One Story.
4: She'll tease you, she'll unease you. All the

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Play One.
9: I brani più trasmessi della settimana.
10: Bentornati nella Play One su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più programmate e trasmesse della settimana. Apriamo le porte alla top 10, siamo alla numero 10 con una canzone che guadagna 15 posti rispetto a 7 giorni fa. È Summer Funk di Francesco Gabbani.
11: Le

L'estate 2026 è anche l'estate di Francesco Gabbani, tornato con Summer Funk, canzone che guadagna 15 posizioni rispetto a sabato scorso nella classifica di Radio Number One, numero 10 della Play One. Alla 9 in salita dalla 24, Dito nella piaga con Businessman.

Lui è un vero businessman, guadagna 13 posti rispetto alla settimana scorsa nella classifica ufficiale di Radio Number One, Dito nella Piaga, con questa canzone che sale alla numero 9, entrata di diritto nella top 10 delle 40 più suonate. Siamo alla numero 8, in discesa dalla 2, scendono dal podio i norvegesi di Bausa con Magnetic.

Conoscendo chi si sta dirigendo verso delle pizzerie, ristoranti, locali per festeggiare ovviamente con gli amici il sabato e il weekend, e questa è la canzone giusta. Dalla 2 alla 8 Magnetic di Bausa, meno 6 rispetto alla settimana scorsa per uno dei pezzi del momento, una delle canzoni più suonate anche in discoteca. Alla numero 7 sale Irama, torna la musica italiana qui su Radio Number One con Cabana.

Cabana, latineggiante, Irama in quest'estate 2026, altra canzone in salita, entra di diritto Irama nella top 10, direttamente alla numero 7 della nostra classifica ufficiale. Ne restano 6 prima di scoprire chi ci sarà sul gradino più alto del podio. Alla numero 6, dalla 3 in discesa, il progetto australiano Tame Impala, Dracula.

0: Dracula, il singolo del gruppo musicale australiano Tame Impala, che venne pubblicato addirittura nel settembre del 2025 come terzo estratto dal loro quinto album in studio The Beat, canzone che abbiamo sentito alla numero 6 della nostra classifica. Piccolo break e tra pochissimo qui su Radio Number One nella Play One, le prime 5.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella classifica ufficiale di Radio Number One. Ne restano 5 prima di scoprire chi ci sarà sul gradino più alto del podio. Ci sono Jovanotti e Alfa in discesa dalla 4 con Buon Vento nella Play One alla 5.

Buon vento a tutti, anche quelli che ci ascoltano con l'app dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria. Buon vento, beati voi che siete lì nelle zone più belle d'Italia. Salutiamo anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando da Cagliari. Era la numero 5 con Jovanotti Alfa, buon vento, meno 1 rispetto a 7 giorni fa per un'altra hit dell'estate 2026. Saliamo alla numero 4 dalla 7, Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

Un'altra voce delicatissima è questa di Olivia Rodrigo in salita alla numero 4 più 3 per Drop Dead. Siete su Radio Number One con Stefano Federici. Come ogni sabato sera a quest'ora ci sono le più suonate della settimana. Siamo alla numero 3, c'è Annalisa che riguadagna due posti e risale sul gradino più basso del podio dopo alcune settimane con la sua canzone estiva. Quando

Amori che nascono, ma soprattutto amori che finiscono durante l'estate, colpa anche di questa canzone di Annalisa, intitolata Canzone estiva, che riguadagna due posti, risale alla numero 3. Alla 2, dalla 14, Jungle, The Wave.

Un'altra canzone adatta per l'aperitivo, per un relax mentale quasi completo, è questa di Jungle, più 12 rispetto a 7 giorni fa per The Wave, appena sentita qui su Radio Number One. E adesso, signore e signori, non ci resta che salire sul gradino più alto del podio per celebrare gli Another, riconfermati il pezzo più trasmesso e suonato da Radio Number One durante questa settimana. Loro sono un duo di DJ e producer olandesi e questa è la loro canzone, Tall to You.

Told to You dall'Olanda, il pezzo più trasmesso e suonato ma anche ballato in disco questa settimana. Sono gli Another, numero uno delle 40 canzoni più trasmesse della settimana con Told to You. La Play One tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One alle ore 18, io invece lunedì con la Play One a partire dalle 2 del pomeriggio.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
4: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
8: Radio Number One, un minuto alle 21.
9: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
8: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Radio Number One, un minuto alle 22.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

che cerchi. È qui. Oh no, to the destiny.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. So I'll give a hoot what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Radio Number One.

0: thing. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know.
1: Radio number one, è mezzanotte. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Punto.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Radio Number One!
2: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.